0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Promo.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Keep it moving. Disco Radio.

sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, 10

0: Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?

0: ritmo della tua città.
1: Noi dal 110 ci spostiamo agli anni 90. Sempre di numeri si tratta. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Risi. Inizia da qui un nuovo Rhythmic History Extended Edition, il programma dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Pronti a viaggiare con noi? Allora, tra un attimo una delle nostre chicche, Yi Tai con This Is The Way. Andremo nel 93 con Joy Salinas di Hands Off. Partiamo dal 1998, Temperature Maya, Feel It.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Is it sense?

0: nata nelle Filippine, naturalizzata italiana. Lei era Joy Salinas, quella di Hands Off. Era il 1993, inizia così il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio, io sono Alessia Roisi. Tra un attimo dal 90, anche i 24/7 di I Can Stand It.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera ci trovate qui in diretta tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare la migliore dance storica, ma come sempre diamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e ascoltano la replica tra le 5 e le 6 del mattino, il momento perfetto per ricaricare le batterie in vista di una nuova giornata lavorativa. Siete nel posto giusto. Tra un attimo dal 1998 il DJ Quicksilver con Bellissima. Ritroveremo e riascolteremo anche Gala con Everyone Is Inside e poi JD con Plastic Dream. Un salto nel 98 per cantare Believe con Cher, prima 24/7 I Can Stand.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: 24/7, kick it one time.

0: che Cher con Believe. Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare anche da casa, canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo anche ATB.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
5: Groove to the baseline.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.
8: Siamo gli artisti.

0: Ma che bello stare con voi, appassionati di dance storica. Questo è Rick Fink History Extended Version. Io invece mi chiamo Alessio Roisi. Ogni sera vi aspetto qui già dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa. Il disco Radio Party, la prima ora, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Volete qualche esempio? Allora, tra un attimo, dal 1996 riascolteremo I Folletti di The Armer. Ritroveremo Stefano Secchi e Orlando Johnson con I Say Yeah, e poi Preziose Marvin con We Ruled the Dance. Prima c'è 9 PM.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh.

0: impossibile stare fermi quando su Disco Radio suonano Preziose Marvin, We Ruled the Dance, anno 2002. Tra un attimo vi riporto invece nel 97 con Simon J.
1: Rhythmic History.
0: La migliore dance storica da ascoltare qui su Disco Radio, ancora qualche minuto insieme. Per esempio ritroveremo tra un attimo dal 95 Dana Dawson con Freeze Family, prima Wanna Be Like a Man, la voce è quella di Simon J.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa la potremmo dedicare a tutti quelli che amano fare sport ascoltando Disco Radio. Oh, la storia del ritmo si chiude qui, ma ritorna domani. Io sono Alessio Aloisi, vi aspetto su Disco Radio puntuale alle 19 e in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie feet. Gotta keep on moving.
4: Che si fa allora? Si comincia come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version stasera alle 21, di nuovo appuntamento con la dance storica, e non mancherà nemmeno nella nostra prima ora insieme quella con i QBS, quasi belli svegli.
5: Lavoratori!
4: Ci siete come sempre, tra l'altro carichi di richieste musicali, ma adesso ci arriviamo anche alla questione della canzone che vi dà più carica e più energia durante questa prima parte della giornata alle 6:02. È vero, c'è una novità da sentire, ma soprattutto, appunto, come dicevamo poco fa, ci sono anche le canzoni che ci chiederete, quelle che vi danno la giusta carica e la giusta energia per iniziare la giornata di oggi. Intanto ci proviamo con una delle nostre novità. Buongiorno, anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Subito il nuovo di The Bausa, si chiama Lose Myself.
6: Novità, novità, novità.
7: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: pausa che abbiamo riascoltato con Lose Myself, la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora buongiorno a tutti i lavoratori.
1: Lavoratori
0: QBS, buon venerdì, il maltempo ci ha lasciato, il clima rinfrescato, il cielo appar rasserenato, così che a ponente mirar possiam la lucente bella Venere stella che nel dia della relato tutto il creato ha illuminato. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie, grazie mille Thomas. Saluti a Jimmy, il tulipano, e a tutti gli autotrasportatori. E poi sentiamo i vostri messaggi. Chi c'è? Pronto, pronto, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Merzenasco.
0: Sì?
2: Questa mattina sarebbe bello ascoltare Uptown Funk di Ronson e Bruno Mars.
0: Certo, certo, Mark Ronson e Bruno Mars. Vero, vero che fa allegria. Grazie, grazie per questo lavoratori. La canzone, ma è questa qui.

0: Bruno Mars che abbiamo riascoltato con Uptown Funk sul Disco Radio, la canzone che ci ha richiesto il nostro Dino da Mercenasco. Allora, vediamo chi c'è ancora al nostro numero, il 393-800-3000 da suonare, pronto?
1: Fabrizio, buongiorno, sì. Daniele Pascale, senatore, super sveglio con la musica di Disco Radio.
0: Sì.
1: Oggi è l'11 settembre, sì. Vi ricorda questa data qualcosa? Allora, stamattina si va in via Santa Radegonda,
0: sì.
1: Giù dalle brande.
0: Lavoratori. E poi buongiorno Fabri, Marco D'Aranzo, se vi va di sentire la mia canzone, beh, Spotify è proprio lì che vi aspetta con...

ma quanto è bella, ragazzi. Ma vale la pena di fare un salto su Spotify per sentire Sale Addosso, Marco Marceddu, che abbiamo appena riascoltato nell'appuntamento con i QBS, Quasi Belli Svegli, che continua con musica.

0: Beh, il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate sul Disco Radio. Oh, ma non vi ho detto che abbiamo praticamente deciso di consolidare l'appuntamento con il DJ Panozzo e il, diciamo, gemellaggio con il dottor Marelli, che ovviamente ci cede il suo Panozzo in cambio del nostro Tamarristory, e quindi entrambi gli appuntamenti doppieranno su questi momenti nei quali sentiamo un po' di anni 80, un po' di anni 70 addirittura. Allora, sentiamo chi c'è intanto tra voi che ci avete richiesto la vostra canzone che vi dà la giusta carica e la giusta energia nel corso di questa giornata. Chi c'è?
1: Buongiorno Cubiette, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo.
0: Yes!
1: Con un'altra ventata di freschezza notturna.
0: Sì.
1: È venerdì! E contrariamente al mio dinner a Tamarro, oggi... Sì. Ma perché no? Un bel It's My Life di Jon Bon Jovi e dai andiamo!
0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E vai di Bon Jovi!

0: My Life, mamma che canzone che abbiamo recuperato stamattina grazie al Tito Rapinerolo. Poi chi c'è ancora? Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbrona, direzione Monza. Dai capitano che è finita la settimana, oggi
0: nemmeno
1: è venerdì,
0: nemmeno male.
1: Il tempo sembra abbastanza stabile, poi non si vedrà cosa fa nella giornata, capitano. Ringrazio sempre voi, i QBS, un saluto a tutti e la diciamo insieme, capitano.
0: Dai, diciamola.
1: Lavoratori.
0: Così, sottotono, lavoratori. Ciao magari.
2: Lavoratori.
0: Allora, c'è qualcun altro da sentire, pronto? Chi è?
3: Buongiorno Fabri.
0: Buongiorno Tony.
3: Oggi è venerdì,
0: sì?
3: 11 settembre, ore 5.35, ci sono 18 gradi.
0: Uh-huh.
3: E che dire, visto che oggi è venerdì, se potevi mettere qualche minuto Nostradamus, l'ultima profezia. E che dire, auguro un buon lavoro a tutti, un buon weekend e lavoratori.
0: Mamma ragazzi, allora abbiamo recuperato anche la canzone che ci ha chiesto poco fa con questo messaggio. Era proprio lui, Nostradamus, con l'ultima profezia.
4: Nel settimo mese dell'anno 1999,
0: sì?
4: Verrà dal cielo un grande re del terrore.
0: Oh mamma.
4: 20 anni del regno della luna passati, il regno di un altro comincerà all'inizio del terzo millennio.
0: Oh mamma.
4: Quando il sole avrà i suoi giorni oscuri, allora la mia profezia sarà realizzata e superata.
0: Stamattina siamo belli pesanti, Nostradamus, l'ultima profezia. Allora, vediamo un po' di recuperare altri messaggi che ci sono arrivati al 393-800-3000 con la canzone che vi dà la giusta carica e la giusta energia per iniziare questa giornata.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: E allora ciao Fabri, cerca bene nello scatolone dei dischi anni 80 e facci sentire We Need Protection dei Picnic at the White House. Lavoratori! Non so se lo possiamo fare perché non è qui vicino a me lo scatolone. No, scherzo, in realtà è pieno di dischi anni 80 e c'è proprio la canzone dei Picnic at the White House. Ce la faccio oggi? No, eh. Era We Need Protection!

0: Il disco era quello di Felicia, ovviamente, si chiamava My System. Nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora, ci sono le canzoni che ci state chiedendo al 393-800-3000, quelle che vi danno la giusta carica, la giusta energia, di cui sentiamo un pezzettino, solamente un pezzettino, anche se forse ci sarà qualcuno che fortunatamente potrà sentirsi tutto il disco intero. Se giudicheremo quella la canzone che in effetti per tutti potrebbe essere quella giusta per svegliare questo venerdì. Chi c'è? Pronto?
2: Cosa succederà? Chi è? Cosa succederà, Fabri?

0: Succede che venerdì Tomeo c'è, lavoratori c'è, disco radio c'è. Carica ragazzi, andiamo dai!
1: Piccolini, con gli occhi un po' così.
0: Con gli occhi un po' così, siamo tutti lavoratori. Ciao Fabri!
2: Grazie, grazie mille al nostro Tomeo per questo lavoratori. Intanto vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno disco radio, qui è Pietro l'autista di Magenta.
2: Sì.
3: Oggi direzione 5 Terre, niente, si va a lavorare, temperatura alle 5.46 circa 17-18 gradi,
2: okay.
3: Si sta bene,
2: sì.
3: Dai, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro e sempre anche nel pullman, sempre disco radio nella radio.
2: Eh beh,
3: ciao.
2: Certo, ma questo è un grande classico. Allora, saluti da mandare allo Zada Burbanein, direzione Domodossola, grazie per il tuo lungo messaggio. E poi pronto.
4: Ciao QBS, ciao quasi belli svegli, lavoratori.
2: Ci siamo.
4: Ciao Daniel, viene famiglia sveglio dalle 4:30, se no gli danno la multa per il lavaggio delle strade.
2: Certo,
4: la moglie già
2: certo.
4: Al lavoro dalle 5:30. QBS, quasi belli svegli, lavoratori.
2: Ci siamo.
4: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ma grazie, altrettanto a te. Buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS, è venerdì, ma per me è giovedì, domani si lavora. Meno male che ci siete voi a farmi compagnia. Il nostro amico con la moca arriva, non ti preoccupare. Doppio caffè per tutti i lavoratori.
5: Lavoratori.
2: La Chiara da Santià e poi pronto.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, sono Chiara da Misinto.
2: Sì.
6: In direzione ospedale Bassini di Cinisello per un'altra mattinata di lavoro. Che dire, si sente che è venerdì perché non avevo per niente voglia di andare a lavorare,
2: però
6: ma ci tocca andare
2: e lo faremo.
6: E che dire quindi a tutti quanti, se non buon lavoro, buon caffè, buona giornata e lavoratori,
5: lavoratori.
2: Ma grazie,
7: eccolo qua capitano.
8: Stasera alle 21 di nuovo appuntamento con la Versa Storica.
9: Di nuovo oggi in ritardo, caffè.
2: Canzone
9: favolosa.
2: Quale?
9: Mettimi
2: quale?
9: Two Tribes, Frankie Goes Wall,
2: ma ragazzi,
9: Holly Johnson, Two Tribes.
2: Ma che bomba
9: Andrea
2: era.
9: Da Milano, lavoratori.
2: Grazie Andrea.

0: Nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. E allora saluti a chi ci scrive. Fabri, ciao. Marco da Gerenzano, buon venerdì, auguri di buon compleanno con la canzoncina Ruben da parte mia, di Dolores Morgan. Buon weekend anche a Fede Francescone, a te capitano, a tutti voi di Disco Radio. Vai di caffè, lavoratori,
1: lavoratori,
0: e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ruben, tanti auguri a te. E poi c'è qualcuno che ci chiede una canzone della Raffa, ma che non

Mamma mia, che pezzone che abbiamo recuperato oggi. È tutto grazie alle vostre segnalazioni. La canzone che vi dà più carica e più energia in assoluto. C'è Tony dalla provincia di Milano che dice: buongiorno lavoratori, ma stamattina che ne direste se ci svegliassimo con il disco di Martin Garrix? Era questo quello che hai chiesto tu? Direi che è un'ottima scelta.

0: non avremmo un po' esagerato stamattina? Con Martin Garrix ed Animals? No, anche il dottor Gaias mi sembra compiaciuto, direi.
1: Mi piace.
0: Non l'avrei mai detto, pensa, e invece... Allora, tra le canzoni che ci avete chiesto, appunto, c'è anche Martin Garrix, che abbiamo sentito con Animals, prima dell'appuntamento con le ultime notizie, il dottor Gaias che avete sentito, che, come dire, vorrei si cimentasse subito nella traduzione.
1: Molto bene, passiamo da Animals.
0: Della citazione latina del giorno, che... Provo a leggerti, ma è complicata, e attenzione.
1: Sì.
0: Rumores fuge, ne incipias novus auctor aberi, ma nulli taquisse nocet, nocet esse locotum.
1: Ma allora, brancolando nel buio,
0: ti dico subito che era di Catone. Non hai portato il vocabolario italiano-latino? Scusa,
1: sto sfogliando il vocabolario.
0: E in effetti la traduzione è: se vuole la leggo io, dottor Gaias.
1: No, lega pure, certo.
0: Fuggi le chiacchiere per non essere reputato un loro fomentatore. A nessuno nuoce aver taciuto, nuoce aver parlato.
1: Ah, è un inno al silenzio.
0: Sì, Catone comunque.
1: Beh, Catone
0: ne sapeva più di noi.
1: Sicuramente sì, tanta fiducia in Catone nelle sue idee.
0: Un abbraccio allora da Massimiliano, da Bregazzo Confidaro in provincia di Como. Già pronte le ultime notizie che sentiamo con il dottor Gaias. Oh, e poi c'è il DJ Panozzo, che arriva con un settantistory addirittura.
2: Arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eccole qua allora le ultime notizie e le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. La morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età della madre quando è stata uccisa a Milano dall''ndrangheta a cui si era ribellata. Malpensa, incendio a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga, scaturito da una power bank in un bagaglio a mano, 146 passeggeri evacuati, due contusi, scalo ieri chiuso per circa un'ora. A Torino la metro ferma ieri alcune ore invece per un guasto ai sistemi di controllo e trazione, un problema risolto intorno alle 20 ha causato il blocco di due treni in galleria vicino a Porta Nuova. Il calcio in Champions, l'esordio vincente del Como 4-1 al Lipsia, Fenerbahce-Roma 1-1 questa sera con Venezia-Fiorentina al via la quarta di Serie A. Europei di pallavolo, esordio vincente per gli azzurri, Svezia KO 3-0. 11 settembre, 25 anni fa, gli attentati alle Torri Gemelle di New York. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
2: Y'all ready for this?
0: Oh, allora, esperimento riuscito quello della scorsa settimana, ecco perché il gemellaggio ormai è fatto. Una stretta di mano con Marelli che nel suo appuntamento vi fa sentire il Tamarristory in arrivo dal Tamarraland, nel nostro invece ritorna il DJ Panozzo. Questa mattina tra l'altro molto 70s, anche su richiesta di alcuni di voi che ci han provato, e noi vi abbiamo accontentato. Forse è meglio che non le canti io, eh?

Ma ragazzi, applausi per il set history di oggi nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, che tornerà il prossimo venerdì. 70 o 80? Vabbè, lo sceglieremo di sicuro. Ma intanto, a proposito di musica, abbiamo preparato anche la prossima, spero vi piaccia, così come immagino vi sia piaciuto il nostro set history. Anzi, fateci sapere al 393 800 3000, mentre arriva Kalu, Studio Killers.

0: che si chiama Just a Little su Disco Radio. Allora, stamattina è stata una mattinata davvero molto intensa, almeno fino a qui. Forse ci meritiamo un caffè, che dite? Io me lo prenderei subito, sai. Sì. Ecco, infatti la moca sta già venendo su.
1: QBS, lo sentite anche voi? Sì, il profumo del caffè,
0: sì,
1: ma è anche l'odore del weekend.
0: Vero.
1: C'è chi lavora nel weekend? Nessun problema, ve lo porto sul lavoro il caffè.
0: Ah, ma grazie.
1: A disposizione.
0: Ma
1: Penisola
0: grazie.
1: E isole comprese.
0: Molto bene.
1: Capitano, ci dica un po'.
0: Cosa?
1: A che ora sorge il sole e purtroppo a che ora tramonta?
0: Già, allora siamo pronti anche con questi dettagli, in effetti, da dare. Il 254esimo giorno dell'anno, la 37esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto, sì, da pochi minuti, alle 6.47, tramonterà alle 19.27, luna calante illuminata all'1,2%, e per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina, è già pronto il nostro almanacchiere.
2: Buongiorno! Venerdì 11 settembre 2026, Santi Proto e Giacinto.
0: Sì.
2: E ricordate, nulla succede per caso. Dietro ogni evento può rivelarsi un'opportunità. Ciao!
0: E allora grazie al nostro almanacchiere, che ovviamente ritornerà lunedì intorno a quest'ora con le sue perle di saggezza.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, siamo quasi pronti per Belli Svegli con la squadra al completo. Naturalmente si partirà dalle 7, ma intanto abbiamo scelto un bel po' di musica da suonare su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli, che continua con la prossima, non prima di avervi ricordato il nostro numero, il 393-800-3000. Tra le canzoni da suonare ne arriva una dal 1997, quella di Paradiso.

0: La discoteca della playa. Era il disco di Paradiso dal 1997. Grande idea
1: sul disco radio il mar. Si parte col corsivo.
2: Sì, Paradiso.
1: C'è.
2: Sono qui!
1: Meno male.
0: E allora, signori, in diretta
2: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Che succede?
0: Ora in onda belli svegli. 10, 6, 7, 8.
2: Buongiorno! Sì, venerdì, ragazzi. Quel giorno lì.
1: È già ora di andare a casa?
2: No, però, insomma, 3 ore ti separano da un weekend di bagordi come fai di solito.
1: Io? Bagordi?
2: Sì.
1: Ma io sto a casa con le mie pantofoline
2: serate
1: di lana.
2: Folli, in giro vestito di latex, con le catene fino a notte fonda.
1: Ma guarda che io sono
2: e
1: un uomo di casa.
2: E poi fuori dal porchettaro
1: sono un uomo di famiglia io, altro che...
2: Ma per favore. Ma come ha fatto tua moglie? Cos'è che gli ha fatto scattare? Questo è l'uomo della mia vita. Quelle t-shirt azzurre lì, San Raffaele style.
1: Ma che San Raffaele style? Guarda che è bellissima.
2: Sì, io quel colore lì lo uso solo se mi vengo ricoverato.
1: È un celeste, sì. Color occhi di Nostra Signora.
2: Chi è? Nostra Signora. Nel senso che piace. Scusa, per curiosità, gli aloni sotto la cella sono le lacrime di Nostra Signora?
1: No, vabbè, quelli perché stamattina veramente abbiamo corso come dei disperati proprio. A suon di canzoni a richiesta.
2: Ma corso cosa?
1: Vedi, guarda come sono ridotto.
2: Ma ti rendi conto che sudi a fare il tragitto mixer termostato?
1: Ma perché devi dire queste cose?
2: Quindi cos'è stato che ha fatto scattare in lei il pensiero, questo è l'uomo della mia vita?
1: Guarda, adesso, se potessi chiamarla per chiederglielo,
2: facciamolo.
1: Non lo farei.
2: Facciamolo.
1: Le 7:01.
2: Vabbè, allora Disco Radio. Con calma rigiro la domanda. Cosa ti ha fatto dire questa è la donna della mia vita?
1: A me?
2: Sì.
1: E la paura di perderla.
2: C'è quindi stato... qualcosa che riguarda te, non che riguarda lei, bellissima sta cosa.
1: C'è stato un momento in
2: pensa cui... quanto sei... C'è Francesca, dimmi che c'è Francesca Belli oggi.
1: No, non c'è, arriva lunedì. No, c'è stato un momento in cui le nostre strade avrebbero potuto separarsi definitivamente.
2: Okay. Sì?
1: E quella, lì, quella roba lì mi ha fatto pensare che non poteva essere solo un'amicizia, insomma. Questa.
2: Ok.
1: Hai capito.
2: Però io volevo andare un po' più agli albori, cioè...
1: E agli albori?
2: Qualcosa, quando hai capito che siete stati insieme la vita?
1: Eh sì.
2: Prima, però hai anche ragione tu, cioè io capisco che quella della mia vita quando è passata una vita.
1: Sì. Ed era già passata una vita.
2: Adesso ve lo spieghiamo per bene tra un attimo. Dai.
1: Intanto sentiamoci una novità. Novità. Oh, il disco di Topic è Lucky Ones.

0: il disco di Topic e Court Blanche che si chiama Lucky Ones su Disco Radio, mentre ci facciamo i fatti vostri stamattina, ma proprio tanto.
1: Ma bello però,
0: Sì.
1: Allora, ho fatto sbottonare Fabrizio sulla sua storia d'amore perché volevamo chiedervi cosa vi ha fatto dire è l'uomo barra la donna della mia vita.
0: Sì.
1: Ok, quindi se siete in una relazione, se avete provato questa sensazione, cos'è stato quel momento? C'è stato un momento chiaro in cui dici, ma cacchio, sai che questa qui probabilmente, potenzialmente è la donna della mia vita, è l'uomo della mia vita. Ma volevo allargarlo anche un po'.
0: Sì.
1: A chi altri tipi di relazione, tipo amicizia, collaborazione.
0: Sì, ok.
1: Sai, anche quando fondi una società, per esempio, no?
0: E devi sceglierti il socio, certo.
1: E ti devi fidare tanto di quella persona lì.
0: Cioè, porca miseria.
1: Capito? Perché poi dopo, quando senti di mollare lì, come nei matrimoni, sono dolori. Quindi, in generale.
0: Sì.
1: Capito? Se avete anche un socio, uno è un compagno di padel con cui giocate da una vita, di tennis, cosa vi ha fatto dire? C'è stato un pensiero specifico nel dire, ma sai che questo secondo me, per questo motivo qua, potrebbe essere l'uomo barra la donna della mia vita?
0: Sì, magari potete iniziare il messaggio anche con una formuletta magica che magari vi aiuta un pochino, no? A, diciamo, rompere il ghiaccio. Ho capito che era l'uomo, la donna della mia vita, quando, perché, raccontatecelo magari proprio
1: dai,
0: in questo modo.
1: Vediamo.
0: Al 393-800-3000. Io direi che facciamo una cosa saggia, cioè sentiamoci subito un'altra canzone mentre aspettiamo i messaggi dei nostri amici ascoltatori al 393-800-3000.

0: disco di Robin Schulz e Barbs che si chiama Better Times. Un attimo prima anche 8 Nose dal 2012 con Million Voices. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi c'è il fantastico Omar Fantini, signori! Presente, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi. Oggi vi abbiamo chiesto di raccontarci quando avete capito che lei o lui era il vostro compagno per la vita. Magari anche non una storia d'amore, potrebbe essere anche un altro genere di rapporto che magari volete raccontarci. Sentiamo chi c'è intanto. Pronto, pronto, pronto.
1: La fretta, porco
2: no,
1: cane.
2: No,
1: la fretta.
2: No.
0: Vabbè, però se poi c'è un seguito, va bene anche quella.
2: Sì, però c'è dei ripensamenti qua dietro.
0: C'è un po' di rischio.
2: Siete degli stupidi.
0: Però va bene, sentiamo chi c'è. Pronto?
3: Mia moglie?
0: Sì?
3: Mia moglie mi ha fatto dire di sì. Le sue vertole.
0: Cosa sono le vertole?
3: Dette in calabrese,
0: E vertole.
3: Le sue vertole.
0: Cosa sono le vertole? Allora, le vertole meridionale significa bisaccia o sacca doppia.
2: Ah, bene Fabri, bene.
0: No,
2: non sarebbe da verificare prima quello che dicono?
0: Secondo me, non lo so, secondo me...
2: Beh, l'hai capito o non l'hai capito? Devo spiegarti cosa sono le sacche doppie.
0: Ah, no, ma no, ma dai, ma non può essere quello
2: il riferimento. Ma con chi ma come non può essere? Ma certo che è quello!
0: Vabbè, allora sentiamo chi c'è. Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno,
4: buongiorno. QPS.
0: Ma no, belli svegli.
4: Allora, io ho capito che era la donna della mia vita.
2: Le vertole.
4: Quando sono salito sul pullman, sì? Sono andato a Torino a vedere la partita della Juventus.
0: Sì?
2: Sì?
4: In curva sud, tifosissima, ho detto... Io questa donna la sposo e oggi abbiamo una bambina.
0: Che bello!
4: Di un mese.
0: Quindi,
2: com'è?
0: Quindi la Juventus.
2: Cioè, non l'avete chiamata Del Piero? Cioè, ma vergognatevi!
0: Non l'avete chiamata Sono Alessandra?
2: Ma no, Del Piero! Ma porca miseria!
0: Guarda,
2: sono veramente indignato.
0: Guarda, tanti esempi, tanti, c'è anche questo. Pronto, pronto.
5: Ma a me non c'è nulla in particolare che mi abbia fatto dire è la ragazza della mia vita, però credo che sia talmente palese perché a 14 anni siamo stati fidanzatini, diciamo. Sì. Il primo bacio per entrambi, poi siamo stati insieme circa un annetto, classica storia da ragazzini, e poi ci siamo tra virgolette divisi, ma siamo sempre rimasti amici.
0: Sì, cioè quindi avete fatto delle esperienze diverse probabilmente, cioè vi siete presi del tempo. Vabbè, proviamo anche dell'altro, vediamo che succede.
5: Dopo tre anni circa ci siamo reincontrati e siamo insieme tutt'oggi ancora, dopo 21 anni.
0: Ah, però
5: abbiamo una figlia e direi che è abbastanza chiaro che sia la ragazza della mia vita.
0: Io metterei il timbro approvato,
2: La ragazza della mia vita, capito? È anche gentile, non è la ragazza, la donna.
0: Infatti, che bella questa cosa. Allora, vogliamo sentire i vostri messaggi. Quando avete capito che lui o lei erano l'uomo o la donna della vostra vita? Raccontatecelo al 393 800 3000.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this?
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: La Coop ritorna alla Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
11: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
12: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
13: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
12: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
13: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
12: Info su Merbag. Bug.it.
14: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
19: Ambù, mi piaci tu! Muah.
20: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei

0: 800 731. Comprooroodoro.it.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Ah vabbè, senti che poesia. Allora Thomas, la rossa aurea che emanava mi catturò, caddi ai suoi piedi e lì per sempre rimasi.
5: Vabbè.
6: Ma
4: la rossa aurea, scusami, cioè quando ha visto la rossa aurea, quando
6: da Ferrari quella della macchina,
4: un amante delle auto sportive, potrebbe essere. Allora, quando avete capito che lui o lei erano quella a cui avreste detto per sempre?
6: Se quest'aurea, perché è rimasto lì per sempre sdraiato, cioè, o è dalle ascelle quest'aurea?
4: No,
6: che...
4: ma perché devi smontare sta cosa?
6: Ma cioè cadi e lì rimasi per sempre senza sensi per
4: ma
6: terra,
4: no,
6: poverino.
4: No, non è così.
6: Mi preoccupo.

0: Moro e Talisa. Belongs to Lovers, nella canzone che arriva dal 1992.
1: Immagino quelli che... Allora ragazzi, ho trovato la voce.

0: lista. Ah, chi è? Orca miseria, aspetta, una Talisa, cioè, non mi ricordo il cognome. Talisa. Più di così.
1: Allora, ci sono i vostri messaggi a proposito della volta in cui avete capito che era lei o lui l'uomo della vostra vita. Ho capito che era lei quando mi ha tenuto la testa mentre vomitavo da ubriaco. Non poteva non essere un amico per la vita, scrive Simone da Mirandolo Terme, provincia di Pavia.
0: Vero.
1: E qui c'è un altro genere di rapporto, di amicizia, evidentemente. Ho capito che sarebbe stato
0: comunque
1: l'uomo.
0: Bah. Cioè, io pensavo fosse un fidanzamento questo, perché il vero amico mentre tu vomiti o ti spinge
1: dice, vabbè,
0: o cerca di farti pestare quello che fuori è, cioè, capito? Il vero amico non ti dà sostegno in quel momento lì.
1: Letizia,
0: cioè, o ti fotografa e manda la foto ai tuoi genitori, cioè, no.
1: E ho capito, dai.
0: Poi no, miei amici hanno sempre fatto così.
1: E sono ancora tuoi amici?
0: Migliori.
1: Ho capito che sarebbe stato l'uomo della mia vita quando ho visto che amava gli animali almeno quanto li amavo io. Letizia da Torino, beh, mi sembra un bel trade union, no? Pronto?
0: C'è il macellaio?
1: No, ma qua.
0: Ah, non quell'amore
1: no,
0: lì.
1: Okay.
2: Buongiorno a tutti. L'altro.
1: Buongiorno.
2: Io l'ho capito quando, dopo la discoteca, trovandoci al McDonald's, l'amico chiede a questo bel ragazzo: caro, cosa ci fai qui?
0: Caro, già.
2: E lui, guardandomi fisso negli occhi, mi risponde: beh, sono qui perché mi piace lei. Basta, squagliata. Ho detto questo, minchiappetta.
1: Sono
2: 9 anni che siamo insieme. Ciao a tutti.
0: Diciamo il senso metaforico era quel minchiappetta.
1: Sì, certo.
0: Ma non so, vabbè.
1: Allora.
0: Vabbè, ragazzi, vabbè. Tu li metti in onda.
1: Ho capito, però, cioè, un minimo, no?
0: Un minimo.
1: Allora.
0: Mi sembra che.
1: Non fare altri commenti. Vabbè. Pronto.
3: Io veramente non l'ho ancora capito. Dopo 44 anni tra fidanzata e sposata da 35.
1: No, ma c'è.
3: Sto ancora aspettando il perché. Ciao.
1: No, vabbè, perché le cose devono sedimentare, capito?
0: Certo.
1: Sì. Cioè, 44 anni.
0: E beh, però, insomma. E come dicevamo prima, non lo capisci più avanti quando.
1: Sì.
0: Cioè, può succedere che lo capisci più avanti. Non so, un giorno ti pulirà il frigo e dici:
1: vedi,
0: ecco, questo
1: lui.
0: È il motivo per cui è l'uomo della mia vita. Per dire. Esatto. Aspetta, con calma, non c'è fretta.
1: Forse riusciamo. No, non riusciamo a sentirne un altro. Piuttosto, sentiamo il disco di Kygo e Max McNone. Si chiama Take Me Back. If you-

0: Il disco di Lady Gaga si chiama Poker Face, è su Disco Radio, 7:35 di questa mattina. Mentre vi abbiamo chiesto di dirci quando avete capito che si trattava della donna o dell'uomo della vostra vita, per esempio, qualcuno ci dice: pronto.
1: Cosa mi ha fatto scegliere lei? Quando lei mi ha chiesto: ma vuoi stare con me? Dietro di me c'era una persona con un ombrello
0: che
1: sembrava una pistola puntata alla schiena.
0: Certo.
1: Ho detto: sì, certo.
0: Ma ti pare?
2: Quindi è un'associazione a delinquere, cioè, esatto. Non era sola.
0: Lei si è messa d'accordo con qualcun altro.
2: Giusto. Vabbè, anche le minacce servono.
0: Pronto?
3: Allora, buongiorno. Io, ecco, mi ha fatto innamorare la voce, lo sguardo di mia moglie nel lontano ottobre del 2000. Adesso siamo ancora insieme, però dico la verità, ero sotto ipnosi,
0: ma dai,
2: allora. Anche quella, se c'è un pendolo che si agita a destra e manca, può succedere
0: un po' di serietà, ma insomma, pronto.
2: C'era Mosca lì
4: con te. Siamo incontrati una sera per caso in un pub,
0: sì,
4: e io lì mi sono resa conto di essere perdutamente innamorata di lui.
0: Ah sì?
4: Lui che è quello che mi tira su nei momenti tristi, quando sono nervosa mi aiuta a rilassarmi. Quando ho dei momenti di sovraccarico, con lui riesco a
2: avere dei sospetti,
4: da destrinare tutte le mie emozioni, a star serena. Lui che è un tipo frizzante, molto allegro.
2: Inizio a avere dei sospetti.
4: Si chiama Tony. Gin Tonic,
2: certo.
0: Certo. Allora, ma non vale, ma un po' di romanticismo, ma dov'è finito?
2: Ma più di così, scusa. Ma non hai capito cosa fa lui per
5: lei? Ciao, sono Angela
2: da
5: Lodi.
0: Sentiamo.
5: Questo è per mio marito Luca il camionista,
0: sì?
5: Quello che trasporta la merce pericolosa. Io ho capito che si trattasse dell'uomo della mia vita quando l'ho visto la prima volta a un corso di latino americano, che dovendo ballare con lui ha cominciato a tremarmi le gambe e non avevo il coraggio di guardarlo negli occhi.
0: Ma dai.
5: E alla sua domanda perché non mi guardi, risposi: perché mi turbi.
0: Uella.
5: Siamo insieme da quasi 20 anni.
2: Se non ce l'hai lui il turbo che va col camion,
0: forse ha pure un
2: camion, credo che siamo tutti dotati di turbo, no?
0: È abbastanza.
2: È normale, cioè.
0: E poi c'è una riflessione, sentiamo.
6: Ciao Disco Radio, Paolo della provincia di Vercelli. Ma secondo me il problema non è tanto capire se lei è la ragazza o la donna della nostra vita, il problema è che anche lei capisca che noi siamo il ragazzo o l'uomo della loro vita.
0: Certo,
6: perché
0: certo.
6: Se manca la reciprocità non va molto bene,
0: è
6: come
0: chiaro.
6: Si dice: bene ma non benissimo.
0: Bene ma non benissimo, certo. Beh, è ovvio, no, che ci deve essere.
2: Però non ce l'ha detto.
0: Uno scambio.
2: Però alla fine non ce l'ha detto,
0: no, lui
2: qual
0: no,
2: è il motivo
0: lui
2: per
0: no,
2: cui
0: lui, no,
2: lei, no. Lui reputa che lei sia la donna della sua vita. Perché?
0: E non lo so perché.
2: Metto zizzania, se posso metto zizzania.
0: Ma figurati, ci mancherebbe altro, è il tuo lavoro. Allora, c'è anche il dottor Gaias stamattina, buongiorno.
7: Sì, buongiorno.
0: Le darei immediatamente la linea,
7: certo.
0: Che dice? Anche perché abbiamo delle ultime notizie da raccontare, o meglio lo farà per noi la nostra redazione con Fabrizio Gaias che ci aggiorna.
7: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo da Malpensa, incendio ieri su un volo EasyJet diretto a Praga. La causa sarebbe una power bank a bordo, 146 passeggeri evacuati, 2 feriti e scalo chiuso per circa un'ora. A Torino la metro si è fermata ieri alcune ore per un guasto ai sistemi di controllo, problema risolto intorno alle 20, ha causato il blocco di 2 treni in galleria vicino a Porta Nuova. Il trasporto pubblico: a Milano pubblicate le linee di indirizzo per il prossimo bando, il comune chiede al futuro gestore una strategia di sviluppo che tenga conto di tutti i servizi dalla metro alle bici alla sosta e l'ottica è sovracomunale Milano e l'area urbana, il contratto di ATM scade il 31 dicembre. Calcio in Champions, l'esordio vincente del Como, Lipsi ha battuto 4-1, Fenerbahce Roma 1-1, la Serie A al via alla quarta con Venezia Fiorentina. Europei di pallavolo, esordio vincente per gli azzurri sotto la pioggia di Napoli, Svezia KO 3-0. 11 settembre, 25 anni fa, gli attentati alle Torri Gemelle di New York. Il tempo per le prossime ore.
8: Meteo. Ci attende un venerdì con la pressione atmosferica in aumento sul Piemonte e sulla Lombardia. Un venerdì prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Clima su entrambe le regioni asciutto, con temperature massime diurne che su Torino e Milano arriveranno a toccare i 26 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda il weekend. Tempo stabile su entrambe le regioni con valori massimi senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Let's go!
9: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ragazzi, ma ci sarebbero veramente un sacco di messaggi. Salutiamo la Melissa da Como, salutiamo per esempio Laura che è innamorata del suo Massimo per via dei suoi meravigliosi occhi blu.
2: Gli occhi blu.
0: Gli occhi blu sono quella roba.
2: Non allora, li aveva Lisa gli occhi blu, vabbè.
0: Lisa dagli occhi blu, è vero, ma anche Massimo, potremmo eventualmente farne una nuova versione. Tra l'altro oggi è venerdì, c'è l'appuntamento con il Bon Ton, signori miei, per cui tra poco arriva la nostra Rossana Capelli. Prima, ragazzi, che pezzone abbiamo scelto dall'83 e c'è Lionel Richie.

0: Ma che bella canzone che abbiamo scelto per introdurre il prossimo argomento di questa mattina dentro ai belli svegli.
1: Forse più giusta per chiudere quello di prima.
0: Sì.
1: D'amore, c'è, cioè, no?
0: Online long, no, ma sì. Certo, ma certo. Canzone di Lionel Richie, datata 1983. E no, che non se ne può più. Buongiorno alla nostra Rossana Capelli. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Omar e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi.
1: Ne manca uno, no? Perché
2: so. Ne manca uno.
1: Perché è in Islanda.
2: Sì, beato lui, buone vacanze.
1: Ma è bello lasciare gli amici al lavoro da soli per andare in vacanza a settembre?
2: Direi di sì.
0: Scardinando anche quei riti lì, no? Che la mattina ci accompagnano, tipo il rito del caffè, per esempio.
1: Che non prende mai, tra l'altro.
0: No, lui no.
1: Mangia una banana.
2: Al bar, esatto. È un rito irrinunciabile, soprattutto durante il fine settimana. Magari abbiamo un po' più tempo, quindi ci piace coccolarci magari con un caffè al bar. Però ci sono dei piccoli, oggi davo dei piccoli consigli per diciamo berci un caffè al bar nel modo un pochino più elegante.
0: Sì,
2: okay. Partiamo subito dal cucchiaino del caffè.
0: Ok.
2: Il cucchiaino non va mai portato alla bocca, perché il cucchiaino serve esclusivamente a mescolare lo zucchero oppure ad amalgamare la crema. Bevete magari un cappuccino, e quindi non è un lecca-lecca, e quindi si gira con un movimento delicato dal basso verso l'alto, quindi non circolare, evitando di sbattere contro la porcellana, perché faremmo dei rumori che potrebbero dare fastidio agli altri. E una volta finito, dove si appoggia sempre sul piattino a destra e mai dentro la tazzina, e soprattutto mai direttamente in bocca per ripulirlo.
1: Sta salendo il crimine. Devo allargare la maglietta.
0: Cosa?
1: Perché no, scusa, ma perché sprecare del caffè, del cappuccio? È lì, cioè, come dire, la forchetta non la metto in bocca. Il cucchiaio quando mangi la minestra non la metti in bocca. Cioè, non succede niente, lo metto in bocca, lo ripulisco.
2: Allora, in Galateo le posate hanno una funzione. È chiaro che la funzione della forchetta è chiara, è quella di prendere del cibo e di portarlo alla bocca e poi di riporlo in modo elegante. Ovviamente la funzione del cucchiaino non è quella di portare il cibo alla bocca, ma semplicemente di mescolarlo.
0: A meno che non sia.
1: Allora
0: una
1: mi
0: una
1: fai
0: posata.
1: Un bacchettino. No, allora mi fai un bacchettino, non una
0: arrivato,
1: cosa concava. Scusa, è concava. Vuol dire che ci deve stare qualcosa. Tra le altre cose, se metti lo zucchero nel caffè, quando giri che non si gira del tutto, il cucchiaino rimane con quella punta di zucchero che è la più buona. Mi state togliendo un piacere.
2: Però se tu invece che fare girare lo fai dall'alto verso il basso, vedrai che si scioglie meglio anche lo zucchero.
1: Hai capito? Verso il basso. La zangola per fare il burro?
0: No,
1: devo fare.
0: Ma no, lo prendi, è come se stessi rimestando invece di girare, capito?
2: Esatto, dall'alto verso il basso.
0: Perfetto.
1: Sai cosa faccio? Vado in bagno, giro lo zucchero, ciuccio il cucchiaino, poi torno al banco e sorseggio il caffè tranquillo.
0: Allora, sentiamoci una canzone, sta cosa del caffè ci sta dividendo. Prima ci sono Yujil e Ultranate con Moving to the Sun e poi continuiamo a raccontarvi come il bon ton prevede di bere il caffè.

0: cioè, no, che abbiamo provato a distrarlo in tutti i modi da sta cosa della palettina o del cucchiaino da non ciucciare, ma niente, non riusciamo.
1: Sto prendendo il Lexotan, ve lo dico, ok? Per calmarmi.
0: Allora Rosse, continuiamo con i nostri consigli, facciamo finta di nulla.
2: Quando siete al bar e state nel vostro caffè, molto spesso vi portano un bicchierino d'acqua piccolino, sì, okay, lo offrono, sì, sì, sì. E molto spesso sorge la domanda: quando va bevuto davvero? Sì. Allora, l'acqua servita insieme alla tazzina di caffè ha uno scopo ben preciso. Sì. Perché no, e non è sicuramente un digestivo post caffè, no. Ma anzi va bevuta prima del caffè per pulire le papille gustative, sì, e preparare il palato ad apprezzare l'aroma della miscela, sì. Perché berlo dopo comunica implicitamente al barista che il caffè era cattivo e che avete bisogno di sciacquarvi la bocca.
0: Potrebbe essere però
1: esatto,
0: metà prima, ecco, e metà dopo.
2: Utilizzatelo questa informazione in base a quello che volete comunicare.
1: Esatto, esatto.
0: Senti Rosso, ho un'idea.
1: Quindi io educatissimo lo prendo prima, sì, okay, poi bevo il caffè, poi me ne dai un altro di acqua, grazie.
0: Potresti sempre fare così, Omar, potresti succhiare il cucchiaino e poi usare l'acqua per dargli una sciacquatina prima di metterlo.
1: No, lo metto un po' d'acqua, agito come se fosse uno shaker e ribevo tutto anche il finale.
0: Mamma mia, che roba tremenda. Un ultimo consiglio, Ross.
2: La disputa dello scontrino. Molto, sì, spesso quando si va magari al bar a prendersi un caffè, o no, uh-huh, vedo molto spesso poi delle scene di far west alla cassa con banconote sventolate, mani spinti, litigi, pago io, uh-huh, non pago io. Ecco, per un euro e 30 diciamo che queste scene sono proprio l'opposto dell'eleganza. Quindi il consiglio è: chi vuole offrire, sì, ovviamente anticipa la mossa pagando con discrezione al banco prima, uh-huh, che l'altro ovviamente si avvicini alla cassa. Oppure si lascia pagare senza drammi l'altra persona dicendo tranquillamente grazie, il prossimo giro tocca a me.
0: Oh,
2: perché perfetto, ricordatevi che l'alternanza rilassata direi che batte sempre l'insistenza teatrale. E davanti...
1: Bello. Faccio una maglietta di questa. Me la puoi ridire, Ross, che faccio una maglietta di questa?
2: Allora, cosa l'ultimo?
1: Sì, sì.
2: Allora... L'alternanza rilassata batte sempre l'insistenza teatrale.
0: Sono sante parole,
1: stupendo,
0: Ross,
1: faccio una maglietta, giuro.
2: E questo direi che è per sempre, in qualsiasi situazione. Okay?
0: Sì, anche se si tratta del pagare il conto al ristorante. Forse eravamo già arrivati su questa cosa anche a proposito di quello. Ross,
2: sì,
0: guarda, grazie. Io ho apprezzato tantissimo la questione del ciucciare il cucchiaino.
1: Anche io, scusate.
0: Vabbè, è il solito, e non ne usciamo
1: più. Non
0: mollerò
1: mai, non mollerò mai.
2: grazie ragazzi, e buon weekend e buona giornata.
0: Grazie altrettanto a te, Rossana, al prossimo venerdì o al limite.
1: Ciao,
0: su Instagram,
1: la trovate.
0: Rossana Capelli, cercatela. Grazie, buona giornata.
2: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Ciao.

0: disco di Calvin Harris, Ia Marar, su Disco Radio. Tra l'altro, peccato non averlo visto prima questo messaggio che dice: buongiorno, belli svegli. Se vuoi, puoi pulire il cucchiaino senza ciucciarlo, passandone la punta sul bordo della tazza per far sì che scenda, e così puoi anche stemperare la tazzina e aromatizzare il bordo. Giovanni da Canegrate. Dai,
1: allora, ma io idea. Ti sembra che voglio pulire il cucchiaino? C'è la lavastoviglie, io voglio ciucciare il cucchiaino, va bene? Perché è buono quel momento lì, quel sapore lì che mi lascia in bocca, che apre le papille, le prepara poi l'arrivo della quantità della tazzina.
0: Oh Mariolino, non imparare dallo zio Omar, senti piuttosto i consigli della nostra Rossana.
1: Ho la siringa da piantargli nella schiena quando vuoi, zio
0: sì,
1: Fabri.
0: Una bella dose di sedativo, vai. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco i baby svegli, colmi, canzoni, barzellette, battute e...
1: suonate, ve lo dico dopo.
0: Dai, va bene. 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
10: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
10: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: Allora, ci sono i nostri piccoli amici, colmi, canzoni, barzellette e battute. Ci hai pensato, Mariolino?
12: Sì, suonate di pirofono!
11: Cos'è il pirofono adesso?
12: Questo, ragazzi, è l'organo del fuoco!
11: Il
12: per
11: pirofano.
12: Fortuna si è dato lo zio Omar, se no si alzava in piedi.
11: Infatti.

0: Allora, intanto tutti timomare rispetto al cucchiaino da ciucciare o meno nel caffè. Abbiamo diviso, E poi c'è una riflessione prima dei baby svegli. Senti.
1: Ragazzi, ma che bello è il mondo di Rossana Capelli, dove c'è solo educazione, cortesia, simpatia, allegria.
0: È vero.
1: Ma è una versione utopistica della realtà, cioè. Noi andiamo in 3-4 al bar, prendiamo il caffè, c'è cioè mezzo litro d'acqua prima, mezzo litro d'acqua dopo.
0: Certo.
1: C'è il mezzo sguardo brutto al barista se il caffè fa schifo.
0: Sì.
1: Commentoni, cose. Pago io, ma non ti permettere! Ma hai pagato già altra volta! E si grida.
0: Certo.
1: Totalmente l'opposto, ecco. Però grazie a Rossana per farci capire come interiore dovrebbe funzionare il mondo civilizzato.
2: Ti dico solo che cosa? Loro si imboccano l'un l'altro col cucchiaino una volta che hanno girato il caffè.
0: Che brutta immagine.

0: Cos'è sto pirofono?
1: L'organo del fuoco!
0: Ma l'organo del fuoco?
1: Sì, praticamente è un organo che propaga i suoi suoni e che sono prodotti dalla combustione da un'esplosione.
0: Ma veramente?
1: È tipo un organo motore.
0: Non ci credo. Vabbè, dai. Bello. Vabbè, però mi piace. Se trovate un pirofono, fateci
1: Fonte
0: sentire come suona.
1: Catawiki.
0: Vabbè, allora, a posto così. C'è già il primo messaggio da sentire?
2: Ciao Gemma, ciao Fabrizio, sono Bettino Cernusco. Allora, mia mamma piace collezionare le calamite delle città, no? E le attacca sul frigorifero. Bello, quindi dice a tutti, quando vanno da qualche parte, di portarle la calamita.
0: Sì,
2: e niente, c'è mio fratello che è una settimana che cerca di capire chi di noi è stato a Whirlpool.
3: Ma no.
2: Ciao, buona giornata.
3: Deve essere in Inghilterra, vero?
0: Oh, mamma, bellissimo. Cosa?
1: Mia mamma invece mette sul frigo, mette alluvioni, uragani, tornado.
0: Ma come?
1: E le piacciono le calamità.
0: Disco Radio. Niente, stamattina partiamo bene. Allora, è già pronta una bella novità da sentire. Abbiamo scelto il nuovo di Miley. Si chiama Bass Persuades.

0: Oh Mariolino, scusami se ti disturbo. Sì, aspetta.
1: Sì. Prendi l'estintore! Prendi l'estintore là dietro!
2: Ma perché l'estintore?
1: Ha fatto un do diesis lo zio Marco il pirofono! Sta andando a fuoco la cantina! Spegni, spegni! Non so qual è! Quello, quello di lì!
2: Il pirofono è un organo che funziona a motore, quindi brucia un combustibile fatto. Per produrre aria. Senti, piuttosto ricordami che devo chiedere a Miley dove il suo dentista, questa bocca.
1: È la Richard Ginori.
2: Lo sapevo.
1: Certo, fa tazze da bagno, diciamo, bidet e i denti di Miley Cyrus.
2: E le faccette di Miley Cyrus.
1: Ragazzi, le faccette. Boh, le faccette. Dai, un giorno dobbiamo fare un sondaggio,
2: cosa?
1: Posizioni dei nostri ascoltatori riguardo le faccette dei denti.
2: Le faccette
1: denti,
2: sui denti, va bene, dai, sì, sì, ci sto, ci sto. Pronto, pronto.
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
3: E forse non lo sapevate mai.
2: Ah, sentiamo.
3: Lui è Massachusetts. In collaborazione
1: con
3: Albert Einstein.
1: Ah, però
3: ha scoperto che 9 più 9 per i sassi. Fa 18.
1: Certo!
2: Questa non era niente male.
1: Ah, era male, era male.
2: È che Alessino dà il meglio di sé quando non c'è Marco, capito?
1: Ma credo sia proprio. Ma che sia la stessa persona? Da da da da!
2: Potrebbe essere. Pronto.
1: La verità è che l'abbiamo visto Alessino, sì. Ed è della custodia di Marco.
2: Sì, il contenitore.
1: Che per quanto alto Marco, comunque Alessino può custodirlo. Pensa che bestia che è.
2: Pronto.
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabi, ciao Mariolino,
2: ciao
4: Barbara del Carvino. Volevo raccontare una basetta. Allora,
1: Barbara.
4: Sapete cosa fa un uomo che racconta una bugia mentre mangia una mentina?
2: Sì.
4: Mente sapendo di mentina.
2: Certo. Ma è vero, non te la ricordavi?
1: No, non la sapevo.
2: Non ci credo.
1: No, quelle belle, io so quelle belle.
2: Che brutta persona che sei. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute al 393 800 3000.

0: piace quando dice again e ricomincia tutto da capo. Il disco di Peggy Goo che si chiama Woman su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi, colmi canzoni, barzellette e battute, o Mariolino, che facciamo?
1: Sentiamole!
0: Stai pronto tu, perché ho bisogno anche di te oggi. Pronto?
2: Ecco, buongiorno, sono Maurizino da Novara.
0: Ciao Maurizino.
2: Il semaforo dice un altro semaforo. Non guardarmi, mi sto cambiando.
3: Ma non è che... Perché si spogliano, scusa.
0: Però, dai, uno che...
3: Ho capito, però non è che...
0: Pronto?
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, volevo fare un indovinello.
0: Sentiamo.
4: Sapete
0: vai.
4: Perché gli apostoli hanno patito la fame all'ultima cena?
0: Ah sì?
4: No? Perché passava il cameriere e gli diceva, sì? Siete apostoli? E loro, sì. Siete apostoli? No. Sì. Siete apostoli? Un fraintendimento.
0: Certo. Cos'era quello dopo?
3: Mazurka.
0: Non lo so.
3: Giri mazurka.
0: Perché dopo aver mangiato hanno fatto anche
3: due giri di valse di gruppo. No, certo.
0: Pronto.
3: Un momento sensuale.
5: Ciao, sono Marco della redazione. Volevo dire che sono stato rapito, Marco, da Alessio D'Avezzago, mi tiene qua imbavagliato.
3: No.
5: Perché vi sta sequestrando. Vi prego, mandate subito il riscatto, vuole 10 Disco Radio Bag con i cappellini rossi. Grazie.
0: Ho capito.
3: Ma Alessino è già dotato, nel senso
0: sì.
3: Gli manda una al mese, Marco, giusto?
0: Sì, esatto, credo. Esatto. A ricompensa.
3: Si alimenta di Disco Radio Bag.
0: Piuttosto, attenzione, signori Sciarri, perché il nostro Omariolino è pronto con la sua rubrica delle curiosità dal mondo.
1: E forse non lo sapevate mai.
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Nel luglio del 2008 Lenny Kravitz ha ricevuto le chiavi della città di Milano per il suo lavoro con la United Nations Millennium Campaign contro la povertà del mondo. Ma le ha perse nel 2009.
0: No, veramente.
1: E sai che non ha messo il tag della Apple. E
0: siamo chiusi
1: il
0: tutti
1: sindaco
0: fuori.
1: Sala per sicurezza ha cambiato tutte le serrature di tutte le case. Si sa mai.
0: Ha fatto bene.
1: E già che c'era, ha messo due ciclabili che a lui gli piacciono.
0: Oh, Mariolino. Smettila.
1: Fai le ciclabili in mezzo alla strada. Smettila. Bravo, vai, vai, sindaco Sala.
0: Senti, sentiamo.
1: Si chiama invece... Sala da gioco, giusto? Il cognome intero è.
0: La smetti?
1: Il videogioco, forse non lo sapevate, ma
0: dai,
1: il videogioco Football Manager è stato citato in oltre 35 casi di divorzio britannici nel solo 2012.
0: Ma veramente?
1: In Italia invece in oltre 30.000 casi di divorzio è stato citato un certo Jessico Calcetto.
0: Oh, Mariolino!
1: Io riporto i dati!
0: Certo,
1: sono le curiosità dal mondo!
0: Va bene, grazie però al nostro Mariolino, che sentiremo di nuovo lunedì con i baby svegli, colmi, canzoni, barzellette e battute, mentre è già pronto il nostro prossimo Tamarristory!
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine...

0: mi piaci tu.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
13: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
12: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
12: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo. Tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
15: Pronti a ripartire?
16: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
15: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
16: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
17: Autorigol!
18: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: Disco Radio.
20: Già c'è il Tamarristo rigemellati con Marelli, che ve lo fa risentire poi nel corso del pomeriggio. Ma intanto accogliamo il nostro prof Locatelli, che ha un paio di indicazioni da darci, è vero?
21: Buongiorno a voi, perché è il momento della gloria. Se volete entrare per sempre a far parte dei recensori del Cineforum Tecnico Scientifico, potete farlo ora mandando una recensione in diretta al 393 800 3000, che sia un messaggio di testo o vocale, noi lo consideriamo, sì. E se è di livello lo mandiamo in onda e voi da allora verrete ricordati dai posteri.
20: E c'è grande tifo anche per l'arrivo del...
21: Oddio, è tornato il tifo!
20: No!
21: Preparati i vaccini!
20: Ma non in quel senso, prof. Il tifo per il Tamarristori che stiamo per suonare. Anzi, come va sentito?
21: Gridate il pazzo da qui, gridate giù i finestrini!
20: Sui volume c'è Tamarristori!

0: Buongiorno ragazzi, oggi Other Brothers If You Wanna Party,
1: sì.
0: Bellissima canzone. Secondo me poco tamarra, anche se io preferivo la Hey come singolo degli Other Brothers, più di Pass the Toilet Paper, che invece è stato il loro primo singolo. Ciao da Fabio.
1: Grazie al nostro tamarrografo, grazie mille. Allora, avete gridato anche stamattina il posto da cui gridate, sentiamo allora i nostri tamarri se ci sono anche oggi. Pronto.
2: Eccoci, Davide, Lisa, Ginevra, Camilla da Marano Ticino, destinazione mare. Vai Cami. Palla vergognosa.
1: La Cami non
2: ciao
1: si
2: a
1: sente.
2: Tutti.
3: Ma come?
2: Ormai sono di seda.
3: Forse scalea, non lo so.
2: Che vedi?
3: Dei chiodi cannibalini?
1: Hai capito? Vanno a vedere la MotoGP.
3: Ma chi sono le gemelle di Shining?
1: Potrebbe essere, pronto?
4: Palazzo in tangenziale a Milano c'è anche oggi! Un saluto a Sport Garage di Sesto, i miei amici che sono sempre su Disco Radio!
3: Grande Sport Garage!

0: applausi, applausi per il prof Locatelli e i suoi recensori. Stamattina chi ci ha raggiunto? Chi abbiamo?
1: Ne ho una valanga stamattina, mannaggia. Partirei da Andrea Galetti.
0: Sì.
1: Lo sapevate che Adriano Celentano dal 1963 detiene il record mondiale per aver realizzato la grigliata di carne più grande di sempre?
0: Ah sì?
1: Sì, 24.000 braci.
0: funziona.
1: Malcolm X, notizia di musica, si è scoperto che Antonello Venditti si recava ai suoi concerti con l'auto scassata di suo nonno, era una Fiat Alta Marea.
0: Tu sei dentro di me, certo.
1: È proprio lei che cantava. Tu sei dentro di me, te ne va proprio Antonello.
0: La macchina, ovviamente.
1: Passiamo alla diretta, se è la Veneca. Beh, sì, la Veneta.
0: Sì, sì.
1: Forse non lo sapevate, ma il fondatore della Tesla fa le sue apparizioni a Natale.
0: Ah, davvero?
1: Elon Musk. A nord, tra l'altro. Non ovunque,
0: certo,
1: a nord.
0: Certo. E continuiamo con
1: Dario da Bra.
0: Sì.
1: La città più alla moda?
0: Voghera. Certo, Voghera, è chiaro.
1: Quindi non lo è più.
0: Era.
1: Probabilmente è.
0: E poi.
1: Arianna da Brugherio.
0: Sentiamo Arianna.
1: Ci narra una vicenda. Una coppia di biologi durante un'escursione trova delle piantine sconosciute e decide di portarle in laboratorio per studiarne la specie. Le piante crescono e si moltiplicano assumendo una forma piuttosto conosciuta, con delle foglioline a 5 punte. Un giorno scoppia un incendio, le piante bruciano, le fiamme vengono spente, ma il fumo permane nell'ambiente e i biologi risentono degli effetti.
0: Sì.
1: Viaggio al centro della serra.
0: Certo.
1: Che viaggio, ragazzi, che viaggio.
0: Non so se c'è ancora qualcuno da leggere oggi.
1: Chiuderei con l'ultimo, Federico Salton.
0: Eccolo qui, il Salton.
1: Parliamo di geografia. Una famosa città americana celebre per le corse automobilistiche, dove si può mangiare cibo speziato sulle note della musica neomelodica.
0: Sì?
1: Indianapoli.
0: Certo. Grazie prof, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose ben bene.

0: È pronto anche il dottor Gaias con le ultime notizie. Stanno per arrivare i messaggini a caso. L'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, inoltratelo a noi, al nostro numero 393 800 3000. L'importante è che sia un messaggio di testo. Le ultime notizie, eccole qui, già pronte, con Fabrizio Gaias in redazione.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar. Buona giornata. Operazione di polizia in manette, tre persone tra le province di Monza e Pavia, due rumeni di 32 e di 46 anni, un italiano di 79. L'accusa per loro è di possesso di droga per spaccio, il sequestro di circa 520 kg di hashish in un deposito a Monza. Torino disposta la sorveglianza dinamica per la giudice che ha deciso la scarcerazione del bengalese di 42 anni che ha molestato una tredicenne in un mini market. Le forze dell'ordine transiteranno più volte al giorno per controllo nei luoghi frequentati dalla giudice. L'incendio a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga ieri, la causa una power bank a bordo, 146 passeggeri evacuati, due contusi. Lo scalo di Malpensa è rimasto chiuso per circa un'ora. Il calcio in Champions, l'esordio vincente del Como, Lipsia ha battuto 4-1, Fenerbahce Roma è finita 1-1. Questa sera con Venezia e Fiorentina al via la quarta di Serie A, si gioca fino a lunedì. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle di New York, al memoriale il vicepresidente americano Vance, mentre Trump sarà al Pentagono. Ci ritroviamo tra un'ora.
2: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Ah beh, ci sono i messaggini a caso anche questo venerdì mattino. Com'è il meccanismo dei messaggini a caso?
10: Voi ci mandate, ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto o che avete mandato al 393 800 3000. L'importante è che sia un messaggio di testo e che non c'entri nulla con la nostra trasmissione.
0: Poi che cosa facciamo noi? Li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro. Spesso sembrano collegati a raccontare una storia sola. Lo facciamo ovviamente sul solito giro di mazurka che ci fa da sottofondo. Prima però c'è il disco di Alan Walker e Ava Max. Si chiama Fate.

0: si chiamano Alan Walker e Ava Max. La canzone invece era Fate. Su Disco Radio arriva la rubrica dei messaggini a caso. Siccome ci sono due manche, no? Come sempre, due sezioni dei messaggini a caso, io ricorderei ancora una volta il meccanismo di ingaggio rispetto ai messaggi.
1: Voi ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto, che avete mandato al 3939 800 3000. Due i fattori richiesti, che sia un messaggio di testo e che non c'entri nulla con la nostra trasmissione.
0: Molto bene, allora se è tutto chiaro,

0: E allora il primo giro di Mazurka, iniziamo a leggere i vostri messaggi. 8 anni, cominci tu.
1: 8 anni fa, rogito di questa fantastica casa.
0: Direi che possiamo vendere allora.
1: Ma come? Com'è andato il primo giorno di scuola?
0: Per favore, finisci quel caffè e dopo vieni via con me, che dobbiamo scegliere un bidet.
1: Ma beh, dalla foto sembra molto bella. Ma è un bidet o è una bidet?
0: Non lo so, però forse è una bidet. Ti confermo io domattina. Oggi Tommaso ha fatto richiesta per preparare la merce. Appena ho l'ok, ti avviso.
1: Si prendi tutti i gusti frutta però.
0: Tutto bene, Johnny?
1: Pota, se non vai da qualcuno di specializzato.
0: Ciao Carletta, ti ricordi le stecche lunghe per la pianta in ufficio?
1: Il capanna fassa costa 90 euro a notte con mezza pensione.
0: Cavolo! Anche oggi sono in ritardo per andare al lavoro, non ce la posso fare.
1: Ma le pesa il braccio alzare la cornetta? Ma quanto odio se rispondi in viva voce!
0: Sto arrivando al limite della pazienza e dello sbattimento!
1: Quindi, se vuoi, possiamo fare giovedì pomeriggio.
0: Certo, grazie. Papera, ci vediamo domani.
1: Ma se ho detto giovedì pomeriggio!
0: E si vede che non si sono capiti.
1: Però ragazzi.
0: Allora, messaggini a caso, la seconda manche.
1: Scusa,
0: che torna tra poco.
1: Chiudo con questo che è perfetto. Sì? Va bene, se vuoi ci vediamo con la cam domani. Non ha capito niente!

0: Il disco degli 883, siamo tornati indietro fino al 1993, c'era North, Sud, Ovest, Est. Giro di mazurka! Arrivano i messaggini a caso, di nuovo da leggere subito uno dopo l'altro.
1: Devo fare GPL!
0: Hanno consegnato il letto.
1: Ragazzi, poi stendete la lavatrice.
0: I tuoi costumi sono puliti?
1: Non mettete l'antifurto che sono arrivati.
0: La Jolly arriva tra un'oretta.
1: Riesci per le 18 a portarmi a ritirare la macchina che è pronta?
0: Grazie per il supporto, eh. Ieri tutto ok, okay. Max è stato molto prezioso e professionale. Ottimo. Per il progetto. Bravo. Ti mando un riassunto. Buona settimana.
1: Troppi issi, mi sa che ha sbagliato a scrivere in italiano.
0: L'avevo intuito quando ha detto che fanno il giorno in più, ma non sapevo se è per tutta la settimana, grazie.
1: Quindi domani non ci saranno patatine ma siete nei yogurt magro?
0: Io sto arrivando.
1: No, tranqui, forse ce la faccio per le 9.
0: Sabato Milan alle 18, ci sei?
1: Ciumbia, ma che bel sifolotto di menta.
0: Tipo impresa che viene un giorno e fa una pulizia profonda.
1: E allora mi faccio fare una tonalità più scura e si schiarisce man mano che li lavo.
0: Certo.
1: Tanto si arriva l'impresa.
0: Si è bucato la gomma della bici e sta arrivando a piedi, forse fa qualche minuto di ritardo.
1: Ottimo, credo che basterò venerdì e sabato a prenderlo.
0: Secondo me ero già rincoglionita da Morfeo e ho sbagliato, Dani.
1: Già acida in gravidanza?
0: Uno! Sicuro perché l'ha preso.
1: L'ho preso, bello. Leggi bene. Leggi bene.
0: Uno sicuro perché l'ho preso.
1: Ok.
0: L'altro non ci ho fatto caso.
1: Minchia. Sì, però fate piano perché tremava tutto.
0: No.

0: la carrellata con i messaggini a caso. Tra l'altro, di tutti quelli che abbiamo letto, l'unico che è veramente rimasto nel cuore dei nostri ascoltatori è: ma cos'è il sifolotto alla menta?
1: Non lo so.
0: Anche noi ce lo siamo chiesti, non ma lo niente. So. Non abbiamo trovato una risposta. Piuttosto si avvicina la notizia che ci cambierà la vita, per cui potremmo chiedere comunque al nostro team di scienziati se ne sa qualcosa del sifolotto.
1: Del sifolotto alla menta, sei sicuro?
0: Non lo so.
1: Cioè, tu vuoi l'università del Kentucky? Che si metta a lavorare sul sifolotto alla menta. Ah, tu rischio pericolo.
0: Forse no, sai che magari meglio di no, meglio di no. Se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero, da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
3: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
7: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
3: Ah sì? Quale?
7: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
3: Davvero? E dove le hai viste?
7: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
3: Allora andiamo a vederle.
7: Lo sapevo.
8: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Allora notaio, la chiamo in causa come sempre per il conteggio messaggi a stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di oggi.
12: Allora signor Sironi, è un successo scatenato.
11: Esagerato.
12: Per la signora in gravidanza.
11: Veramente.
12: Tutti si chiedono, ma quello qui non ha fatto caso. 15.678.873 per il... sì, certo. 314 milioni per il no,
11: no sì.
12: E 866 milioni 471 per il ma che non abbia capito che è successo.

0: Il disco dei Clean Bandit che si chiamava Real Love, alle 9:02 scopriamo che cos'è il sifolotto alla menta, perché qualcuno gentilmente ce lo spiega.
1: Ragazzi, buongiorno. Il sifolotto di menta è un modo di dire brianzolo.
2: Ma dai.
1: Che si serve a indicare una persona che è un po' ingenua, diciamo così.
2: Ma dai.
1: Un abbraccio, Federica da Monza.
0: Grazie, Federica.
2: Molto bello.
0: Guarda,
2: molto
0: che
2: bello.
0: Io ero totalmente a digiuno rispetto a questa cosa.
2: Sai che tu un po' sei un po' un bel sifolotto di menta?
0: Sì.
2: Sì, un po' ingenuo, dai, un po'. Devo spiegarti spesso tante cose che leggiamo, insomma.
0: Non so. Cioè,
2: se riusciamo a sentirti di verde da lunedì.
0: Smettila.
2: Sì.
0: Senti, piuttosto, dimmi il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco.
2: Trovato un cimitero di squali nel deserto.
0: Ah, benissimo. Le 9:03.
2: Trasferito.
0: E si vede che una volta c'era l'acqua.
2: No, magari. Voglio andare a morire là. Ho deciso che voglio andare a morire là.
0: Il passo del ghepardo, lo squalo. Allora, c'è un disco nuovo da sentire, poi ce ne occupiamo. Dio di Easy Bisou, che sentiamo subito con Careful.

0: Piace il disco nuovo di D.O.D. e Dizzy Bisù su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. E arriva la notizia che vi cambierà la vita. Ricorderei rapidamente il titolo prima di accogliere i nostri scienziati.
1: Trovate un cimitero di squali nel deserto.
0: Ma pensa, la canzone era Careful e questa invece è la nostra sigla.
2: Nel continente nero,
3: Parabonzi, bonzi, bo.
2: Dove?

0: Allora, siamo lì nel cimitero degli squali.
1: Come faranno i parenti ad andare a trovarli?
0: È difficile, molto difficile.
1: Mettere i fiori.
0: Allora, a Abu Tartur, siamo lì.
1: Ah beh, di fianco a Vimodrone, giusto?
0: A Abu Tartur, sì, esatto. A un passo dal deserto egiziano, il team di ricerca...
1: No, nel deserto egiziano.
0: Sì, no, era perché Vimodrone.
1: Ah, Vimodrone, certo.
0: Il team di ricercatori dell'Università del Cairo ha rinvenuto tracce di antichi squali.
1: Ma niente, ho fatto l'Università del Cairo perché non potevo permettermene una decente.
0: Dai, in particolare hanno trovato tracce delle specie.
1: Vai, vabbè, vai, ciao, dai.
0: La Scapanorhynchus rapax.
1: Rhynchus, sicuramente.
0: La Cretoxirina mantelli. La Cretalamma maroccana.
1: Fabio Mantelli?
0: Probabilmente.
1: Sì.
0: La Scapanorhynchus ropindo. Ropiodon, vabbè. La Serratolamma serrata. La sì. Squalicorax.
1: È la meno disinibita di tutte queste.
0: È serrata. La Squalicorax sì. Bassanii. E la Squalicorax.
1: Cos'è di Bassano del Grappa questo?
0: E la Squalicorax Pristodontus.
1: Certo.
0: Queste sono le specie.
1: Dentifricio, l'ultimo dentifricio.
0: Ahia, ce l'abbiamo fatta. Allora, la collezione...
1: C'era anche un Daje Fabbri, tra parentesi, messo da Marco. Daje Fabbri!
0: La collezione scoperta dal team egiziano è particolarmente ricca e variegata. Ci sono specie con denti lunghi appuntiti, altre con denti seghettati, altre ancora con zanne ricurve. Questo significa che gli squali del mare dell'Egitto non erano in competizione diretta tra loro, ma occupavano differenti nicchie ecologiche dello stesso ambiente e non si pestavano, come dire, le pinne fra di loro.
1: Okay. Certo.
0: Ma come mai così tanti squali in un'area relativamente ristretta? Lo studio spiega che il responsabile è il fenomeno dell'upwelling, la risalita di acque fredde e ricche di nutrienti dagli abissi alla superficie, che porta con sé un'esplosione di vita.
1: Cos'è, pubblicità della Vigorsol? Cos'è?
0: Un'esplosione di vita.
1: Ma per favore.
0: Vabbè.
1: L'upwelling, va bene. Io conoscevo l'upwelling, ma l'upwelling non l'ho mai sentito.
0: No, perché è upwelling. Vorremmo chiedere qualcosa a proposito anche ai nostri ascoltatori.
1: Dai, qual è il posto più strano e più estremo in cui avete fatto il bagno?
0: Oh mamma, per un attimo ho temuto.
1: Avete fatto? Il bagno,
0: dai, raccontatecelo.
1: Io ho un lago in un ghiacciaio e il Mar Morto. Per cui parto bene,
0: Il Mar Morto è quello super salato, no?
1: Che sì, dove galleggi, sì.
0: E
1: sì,
0: i
1: sì,
0: laghi
1: sì.
0: Dei ghiacciai di solito sono quelli che hanno quell'acqua o super cristallina o quasi biancastra.
1: No, quella era completamente cristallina, col fondo azzurro. E mi sono tuffato, sapendo che sarebbe stata fredda, invece mi ero tuffato e ho detto, non sento niente. E poi ho detto, non sento proprio niente, nel senso non sentivo più gli arti.
0: Esatto.
1: E sono uscito di corsa.
0: È quello lì l'effetto. Quindi il posto più strano o estremo in cui avete fatto il bagno? 393 800 3000.

0: Oh, c'è anche dell'ironia tra i messaggi dei nostri ascoltatori. Trinacria, Alexandra Stren si stanno intanto con We Are Free.
1: Natalizia.
0: Esatto, rispetto al posto più strano estremo, no? Dove avete fatto il bagno.
1: Sì.
0: E qualcuno proprio con ironia ci dice a Rimini, 15 di agosto, una palude.
1: Ma perché ironia, scusa?
0: No, vabbè, perché...
1: se è il posto più estremo dove l'ha fatto lui, no, chi siamo noi per giudicare?
0: È la palude, no? Che fa pensare comunque.
1: Beh,
0: a tanta
1: sei mai
0: gente
1: stato
0: dentro.
1: Con 150.000 persone dentro a fare il bagno in 30 cm d'acqua?
0: Immagino. Pronto!
2: Ciao Disco Radio, ciao a tutti, Roberto da Parabiago.
1: Ciao Roberto.
2: Posto dove strano che ho fatto il bagno è al primo di gennaio nel mare Ligure. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Cimento, come si chiama? Cimento, giusto?
1: Cosa?
0: Il cimento o chimento?
1: Cimento. No, il cimento è quello che metti per terra per camminarci sopra.
0: No.
1: Il cimento, quello è comodo perché non si sfricola.
0: Non è quello.
1: Quindi è cricio e si usa anche nelle casse adesso. C'è un cimento domestico. Cioè non so se è ligure, potrebbe essere ligure il cimento.
0: Potrebbe.
1: Ah, Bergamo c'è la pesenti che fa i cimenti.
0: Sì, è vero.
1: Cimenti pesenti, cimenti.
0: Ma no,
1: cos'è il cimento?
0: È quello che si fa il primo di gennaio in costume nell'acqua completamente gelata.
1: Non lo sapevo.
0: Perché
1: io
0: ci
1: pensavo si chiamasse
0: cimenta,
1: suicidio. Capito? Suicidio,
0: anche,
1: pensavo si chiamasse.
0: Pronto.
3: Ciao ragazzi, il posto più strano che ho fatto il bagno nella Benna della Ruspa in cantiere.
0: Ma vero?
3: Da Milano.
0: Una
1: bello,
0: ma
1: non è male,
0: Riempita d'acqua, sì, ci può stare.
1: Se
0: no?
1: Poi c'è uno bravo che riesce a muoverla veloce, fai anche l'idromassaggio.
0: Allora raccontateci qual è il posto più strano, più estremo in cui avete fatto il bagno al 393 800 3000, mentre arriva uno dei nostri Rhythmic History dal 2004.
1: C'è cimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it. I want it to
19: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
22: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
23: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
24: Bene, vacanze finite. Adesso...

0: Ciao, Ivana da Saronno.
1: Aspetta, il bidet della contessa, perché siamo, allora, siamo andati a cercare, perché non sapevamo.
2: Ho fatto quella stupidaggine lì, sono andato a cercare.
1: E
2: ho due risultati diversi. Uno è questo bel suggestivo lago alpino, con acque cristalline, con lo smeraldo e turchese, situato Val di Mello, eccetera. E l'altro purtroppo mi chiede se ho più di 18 anni per verificare.
1: Lascia stare, ma per favore.
2: Ti dico come sono andate le cose.
1: Lascia perdere.

0: niente. Lo sapevo, abbiamo sbagliato orario, porca miseria. Come facciamo?
1: Cosa è successo?
0: Niente, il Tamarraland dovevamo aprirlo con Doug e Datura, capito?
1: È una succursale.
0: È una succursale del Tamarraland questa, sì. Mentre vi stiamo chiedendo dov'è, qual è il posto più strano dove avete fatto mai il bagno, anche più estremo, qualcuno ci dice a proposito di posti estremi. Stefano, sì. Daluino, mi sono buttato da un peschereccio.
1: Nel porto di Rimini, coraggioso, estremo. Sì.
0: Le acque del porto non sono mai proprio limpide.
1: Pensa che è uscito e aveva le branchie.
0: Si è trasformato. Io quest'estate ho fatto il bagno nelle saline a Capo Verde. È stranissimo perché l'acqua proprio ti solleva, essendo molto salmastra, no? Leggerissimo mi sentivo. Quindi a galla senza il minimo sforzo. La Debora da Melzo che ce lo segnala.
1: Io il Mar Morto, per esempio, è impossibile andare sott'acqua. Cioè, non ce la fai proprio.
0: Sì.
1: Cioè, tipo, se fai il tuffo di testa, ti ributta in su. Cioè, fai tipo delfino, salti
0: ma
1: fuori.
0: Ma veramente?
1: Sì, cioè, se tu ti sdrai, puoi leggere un libro, ad esempio, non è come se stessi sul materassino.
0: Perché sei talmente sostenuto.
1: Cioè, se ti sdrai e sei dritto sull'acqua, appoggiato come se fossi sul materassino.

0: d'acqua, ma è più su.
1: Sì, una parte di te affonda, ma 2-3 centimetri, il resto rimane tutto sopra.
0: È incredibile.
1: Eh sì.
0: Anni fa ho fatto il bagno pieno di pesci, tra l'altro ci scrive la Giusi, in un canote in Messico.
1: No, cenote.
0: Ah, cenote in Messico. Cos'è un cenote?
1: Sono andato a cercarlo anche qua e ho trovato da una parte queste grotte sotterranee.
0: Sì.
1: E quindi di acqua, credo, dolce, perché non penso che sia mare, eccetera. E dall'altro mi ha chiesto di nuovo se volevo, se avevo più di 18 anni per entrare.
0: Smettila,
1: ragazzi, però decidetevi, cioè.
0: Oppure pronto.
2: Allora, io il posto più strano in cui l'ho fatto, cioè ho fatto il bagno,
1: sì,
2: sono le gole di Ancantara dell'Etna, che sono gole vulcaniche nelle rapide, e dire che erano ghiacciate le fa sembrare calde.
0: Famose gole di Ancantara.
1: Qua ho sbagliato io, perché la ricerca l'ho fatta con gola profonda.
0: No,
1: colpa mia.
0: Si è sempre lì, un sito colpa spiegava mia. L'altro invece chiedeva se avevi più di 18
1: Tanto
0: anni.
1: Gole profonde siciliane ho messo. Quindi...
3: Ciao belli svegli, io una volta sono riuscito a fare il bagno in casa mia da solo, senza che nessuno entrasse mi disturbasse, qualche componente della mia famiglia,
1: estremo,
3: cane, figlia, moglie. È stato veramente bellissimo. Ciao,
0: credo.
3: Davide da Brugheria,
1: come
0: grazie Davide,
1: bravo,
0: grazie
1: bravo,
0: mille.
1: Bravo.
0: Allora, 393-800-3000, il posto più incredibile, strano, estremo in cui avete fatto il bagno.

0: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è il Gaias in redazione che ci aggiorna tra poco con le ultime notizie. A proposito del posto più strano dove avete fatto il bagno, vorrei coinvolgere anche il dottor Gaias, che magari ci dà qualche dritta sconosciuta, no? Niente di... Ah, aspetta che non ti sento, invece che... vabbè, ma dimmelo, no, scusa, ecco.
1: Eccoci, sì. Mi sentivo chiamato in causa con la telepatia.
0: Il risentito, tra l'altro, il dottor Gaias. Dove?
1: Dove?
0: Dove il posto più strano dove hai fatto il bagno?
1: Ah, no, banale, in un laghetto in Corsica. Laghetto in montagna, quindi okay. Sono molto freddo in realtà.
0: Certo, di quel tipo di origine glaciale, diciamo.
1: Sì, sì, bello.
0: Qualcun altro invece ha fatto
2: un laghetto corso. Cioè c'è chi è corso in un laghetto e Gaius invece era in un laghetto corso.
1: Ci sarà il lagotto corso, il
2: sì,
1: cane?
2: Sì, ci sarà, è un incrocio.
0: Molto bene, allora ragazzi io...
2: Fabri, ha smesso di capire tutto un quarto d'ora fa.
0: Ho fatto il bagno nel Rio Negro, ci scrive Andrea da Filago. Rio Negro che è un affluente del Rio delle Amazzoni. Tutti lo sanno.
2: Aspetta, se andavi un po' più in là, magari meno pericoloso e più... No, non lo so.
0: A proposito di Rio, qualcuno ci scrive: ciao ragazzi, Vito, immagino da Muggiò.
2: Nel Rio Mare? Ha fatto il bagno nel Rio Mare?
0: Io mi sono buttato dal ponte di Boffalora, quindi nel Ticino, immaginiamo. Anni fa si poteva fare, ci si buttava dentro il fiume che ti portava poi fino a riva. È stato bellissimo perché scorreva veloce, veloce, veloce. Poi dopo sono arrivati i piragna.
2: Come piranha?
0: Nel Ticino.
2: Nel Ticino ci sono i piranha?
0: Allora, siamo andati un po' a leggere. Alcuni dicono che si tratti di leggenda metropolitana, altri dicono invece che si tratti di piccole, diciamo...
2: Piccole?
0: Come si chiamano i
2: raggruppamenti?
0: Banchi di pesci buttati da chi li ha comprati magari per gli acquari di casa e poi li ha liberati.
2: Ma vivono nelle acque tropicali, piranha.
0: Però è acque dolci.
2: Ho capito, ma il Ticino sarà a 2 gradi sotto zero durante l'inverno.
0: Infatti non ha resistito. E qualcuno invece ci scrive:
2: sono piranha col Moncler. Li riconosci? Perché arrivano col piumino, capito? I guantini sulle pinne.
0: Sono un po' più fighetti, diciamo.
2: Esatto, è la sciarpetta.
0: L'anno scorso ci scrivono in quelle dei Lencois Baranenses in Brasile, ma quelle sono giusto un po' più calde. Credo che faccia riferimento la nostra amica Nadia alle stesse che abbiamo citato poco fa, le cenote, le grotte dove eventualmente Messicano, si può anche fare il bagno. Allora, diamo la
2: bene, nel 2006 quando abbiamo vinto i mondiali ho fatto il bagno nel
0: questa mi mancava. Allora, linea al dottor Gaias che invece è già pronto con le ultime notizie.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Importante operazione antidroga della polizia di Milano tra Monza e Pavia, emanate 3 persone e un sequestro di circa 520 kg di hashish in un deposito a Monza, la droga in sacchi con la dicitura cacao, evidentemente non si trattava di cacao. A Torino la metro ferma ieri per 4 ore per un guasto ai sistemi di controllo che ha causato il blocco di 2 treni in galleria vicino a Porta Nuova, il secondo fermo in 2 giorni, polemiche per la carenza dei mezzi alternativi in superficie. Lutto nel mondo della politica, è morto a 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, era nato a Mondovì. Nuovo contratto tra Comune di Como e il club Como 1907 per lo stadio, nuovi spazi per il club, canone aggiuntivo da oltre 42.000 euro e regole per le competizioni internazionali e in Champions League. Parte bene il Como, Lipsia ha battuto 4-1, Fenerbahce Roma è finita invece 1-1. Europei di pallavolo, esordio vincente per gli azzurri, Svezia KO 3-0 sotto la pioggia di Napoli. Vediamo il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un venerdì con la pressione atmosferica in aumento sul Piemonte e sulla Lombardia. Un venerdì prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Clima su entrambe le regioni asciutto, con temperature massime diurne che su Torino e Milano arriveranno a toccare i 26 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda il weekend. Tempo stabile su entrambe le regioni con valori massimi senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto naturalmente qui su Disco Radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, il posto più strano dove avete fatto il bagno, ma anche più estremo. Io ho fatto il bagno alle pozze di Varisella, vicino a Torino, nel mese di febbraio di qualche anno fa, rompendo il ghiaccio per entrare. Dopo 10 minuti a mollo, posso dire che è stata un'esperienza di tutto rispetto, e ci credo.
2: Porca miseria.
0: Un po' come il cemento ligure, forse di più, è il bagno invernale.
2: No, se devi, se devi spaccare il ghiaccio, ragazzi, lì è freddo, È la crioterapia.
0: Praticamente. Allora, torniamo indietro nel tempo, perché, anzi no, pensavo ci fosse un Rhythmic History, invece no, c'è una canzone molto più recente.
2: Ti butto nel ghiaccio, Fabio.
0: La nuova degli Swedish House Mafia è lì che si chiama Happiness is So Sad.

0: Swedish House Mafia, la canzone cantata dalla voce di Lee Kelly, Happiness is so sad, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. No vabbè, ci dobbiamo andare assolutamente, ci prendiamo una settimana di ferie.
1: Dove?
0: E andiamo a Ullapool. Ullapool, siamo in Scozia lì,
1: sono
0: mare
1: stato
0: del nord, davvero?
1: Sono stato in Scozia l'anno scorso, non ti ricordi?
0: E sei stato a Ullapool?
1: Adesso non mi ricordo se è proprio Ullapool.
0: È proprio in cima
1: perché
0: alla
1: c'è
0: Scozia.
1: L'isola di Skye, giusto?
0: Non sai che non lo so però.
1: La parte laterale dell'isola di Skye. Io sono stato appena, diciamo, a destra di Ullapool, un po' più in su.
0: Allora aspetta, Ullapool, sì, è proprio l'ultima propagine della Gran Bretagna.
1: Io ero più in su ancora, ero ancora più in alto io, però è quella zona lì, sì, tutta la zona dell'isola di Skye. Molto bella, bellissima, bellissima.
0: Sopra l'isola di Skye.
1: Sopra l'isola di Skye, sì, io sono l'isola. Più a sinistra. Comunque è più o meno quella zona lì, è tutta molto simile.
0: Vi devo salutare, ragazzi, devo andare a prenotare un viaggio per Ullapool.
1: Molto bella quella zona.
0: Mare del Nord, estate 96, acqua 14 gradi, Giovanni da Milano. Non è male, non è male. A proposito di bagni freddi, ciao a tutti, ho fatto il bagno in un lago di montagna a 2500 metri di altitudine, circondato da un nevaio, Ale da Torino, e anche lì, come dire, freddo abbastanza.
1: Pensavo dai caprioli che dicevano: cosa fai? È fredda!
0: Allora, ciao, 20 anni fa.
1: C'è anche chi ha fatto il bagno in Islanda la scorsa estate, e ci ha mandato la foto.
0: Ah, non è
1: chissà
0: Marco,
1: se Marco starà facendo il bagno in questo momento.
0: Sì, lì c'è il bagno Vilma, lì c'è il bagno Vilma,
1: bagno
0: con tutti
1: Vilma.
0: Gli ombrelloni.
1: Sì, sì, sì, sì. E i geyser,
0: esatto,
1: di fianco.
0: 20 anni fa nel Biellese con mio cugino e suo nonno portammo a spasso i cani nel bosco del paese. Poco tempo prima aveva piovuto parecchio e si creò in mezzo al bosco una sorta di laghetto di acqua limpidissima. Vedevi il fondo, sembrava fiabesco, facemmo tutti il bagno lì, anche i cani.
1: Oggi abbiamo le ali. No,
0: esatto. Le famose piogge acide.
1: E riusciamo a trasformare gli oggetti in oro.
0: E poi pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, sono Gotham da Milano.
0: Il
2: posto più bello dove ho fatto il bagno e più freddo soprattutto è le cascatelle del Golfarone in Emilia Romagna. Temperatura dell'acqua meno un grado.
0: Quella.
2: Perché è molto,
0: possibile?
2: Molto molto sapida, molto piena di sali minerali, quindi può arrivare a essere meno un grado.
0: Cioè, senza può andare ghiacciare. Sotto zero senza ghiacciare, pensa. Il successo, è partita una canzone.
1: Si è emozionata,
0: No, Musti? Dopo tutto sto freddo, volevamo scaldarvi un po' con un disco dal 98. Musti, Horny 98, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.

0: E vabbè, per gli svegli è seria come trasmissione. Sono i conduttori che fanno un po'. Lasciano a desiderare la compagnia dei Matransema lì.
1: Belli svegli.

0: quantità di messaggi pazzeschi rispetto al posto più strano, incredibile, estremo dove avete fatto il bagno. Per esempio c'è chi ci dice, pronto?
1: Ciao ragazzi, Massimo da Biella. Io sì, nell'85 ho fatto il bagno nel Cervino a marzo mentre nevicava, era una scoperta, e l'ho vinta ed è stato bellissimo.
0: Ci credo, ci credo.
2: Che si chiama Cervino anche il lago?
0: E può darsi,
2: essendo sul monte Cervino, lago Cervino, grande fantasia, l'ha chiamato lago Cervino.
0: Non ho idea, okay, però io sul cammino di Santiago del Nord alle scogliere di Deba Oceano, un'energia che saliva esagerata, ci scrive Roby.
2: No, no, immagino, no, perché infatti, già stai facendo il cammino di Santiago, quindi comunque penso che già a livello spirituale e emotivo sei carico in un posto come quello, una scogliera.
0: Sei predisposto.
2: L'importante è non buttarsi dalla scogliera.
0: No,
2: partiamo da basso.
0: Ciao Disco Radio, noi abbiamo fatto il bagno in Bretagna nell'Oceano Atlantico ad inizio agosto, freddo anche lì, immagino. Se no, posto più caldo, Bora Bora, probabilmente. Ci scrivono, ciao, il bagno tra gli squaletti e le razze a Bora Bora, 10 anni fa, per sempre nel cuore, Giulia da Asti.
2: Che razze di squale erano?
0: Lo sapevo.
2: Squaletti, quali saranno quelli?
0: Che razza di bagno era?
2: Esatto.
0: Pronto.
3: Ciao Disco Radio, sono Nadia. Qualche anno fa mio marito, siamo andati su in montagna, Valle di Lanzo, molto in su, e ha fatto il bagno nel lago di Maciausia. Fredda, fredda, è uscito viola. Comunque ha detto bellissima Nadia. Ciao Disco Radio.
0: Ma ciao, sia vicino alle valli di Lanzo.
2: Avrei detto anch'io profondo Messico.
0: Esatto. Bene. Allora, abbiamo già preparato siamo praticamente arrivati in fondo, per cui tra un attimo ci salutiamo. È già pronta anche Olga, che vedo aggirarsi nei corridoi e che sentirete.
2: Sta facendo
0: appunto
2: il bagno.
0: Anche lei.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
10: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
11: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
17: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: Allora, finito il tempo a nostra disposizione, ci sentiamo nel weekend ovviamente con il meglio della settimana dei belli svegli, altrimenti lunedì, e quindi grazie a Omar, al fantastico Omar Fantini.
19: Grazie Omar.
18: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
19: Grazie al mitico Fabri. Beh. E grazie anche a quello là in Islanda.
18: Sì, che
19: grazie
18: ha preparato
19: Marco.
18: Tutta la fantastica settimana dei contenuti dei belli svegli. Arriva Olga per il resto della mattinata e come dicevamo, per quel che riguarda noi, weekend con il meglio della settimana o lunedì a partire dalle 6. Ciao! Ciao.

Sono le 10:02. Che dice Osefio che mi è venuto. Benvenuti su Disco Radio, grazie per essere dei nostri. Sono io quella che è benvenuta perché voi c'eravate innanzitutto. Grazie per gli svegli come sempre. Un abbraccio forte a chi fosse arrivato là dove doveva arrivare. Venerdì, venerdì è per tanti ascoltatori, me anche, una giornata che già parte con un certo entusiasmo. Coinvolgiamo tutti gli altri che magari non ce l'hanno con la nostra musica, con cose che ci racconteremo. Oggi poi venerdì c'è lo spazio dedicato agli uomini straordinari, a voi uomini meravigliosi. Ite pausa, capite come sono partita? Sì, ragazzi, la novità è questa, l'usma.

Disco Radio con Lose Myself, la novità dei Day Bausa. Siamo partiti in questo modo, buon venerdì, buon lavoro soprattutto, insomma. Io ho detto porto un po' di polverina magica che serve sempre, quella famosa che ho preso in India. Questa è la polverina magica dell'entusiasmo. E voi direte, che c'è adesso? C'è qualche motivo per essere entusiasta. Voi non vi preoccupate che io ve lo trovo in questa mattina, è proprio la mia missione. Ritmi Kiss, sono tra poco nel nostro viaggio. C'è anche questa Somebody.

0: Rita Liddle su Disco Radio, per noi ballerini dalle gambe veloci con Justace e Marper. Buongiorno, con me Olga. Tra poco vi porterò con i Rhythmic History nell'anno in cui al cinema usciva uno dei miei film preferiti. Posso anche non dirvi il titolo, ma semplicemente una frase: nessuno può mettere Baby in un angolo.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Gay, più vicino a te.
11: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su Red Carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
15: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
14: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
15: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
14: Info su merbag.it.
16: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
17: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
16: Davvero? Anche per me?
17: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
16: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
19: Sole, mare, relax.
20: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
0: Radio. Felice venerdì, si ritmi chi solo ci porta nell'anno in cui al cinema usciva uno dei miei film preferiti. Nessuno può mettere Baby in un angolo, Dirty Dancing, ovvio. Ciao Danilo Cedriano. Da quell'anno anche Pump Up the Volume.

22 minuti, sono preciso, venerdì, Disco Radio, 11 settembre, una data insomma importante, una data in cui inevitabilmente i pensieri vanno in una direzione. John Summit, Don't Believe It, c'è, si parlava prima di Dirty Dancing, ho scoperto essere un film che piace tanto anche agli uomini, non solo alle donne, insomma. Io ho dei film che mi rivedo sempre molto molto volentieri. Come vi dicevo poco fa, avremo anche lo spazio dedicato alle imprese maschili tra poco, tra pochissimo. Intanto torna Mika, relax, take it easy.

0: di Carter Faith, che adoro letteralmente. Fabrizio, piove!
1: Piove!
0: Finisci la frase.
1: Governo ladro si direbbe in altri casi. Però
0: senti, vogliamo fare radio utilità.
1: Sì.
0: In caso di fulmine temporali, ci sono posti in cui è meglio ripararsi e posti in cui andrebbero evitati, ok?
1: Meglio non sotto l'albero.
0: Meglio, questa cosa, diciamola, meglio non sotto l'albero. Se avete altri posti da consigliarci in cui è meglio non mettersi, ditelo. Posti invece dove è meglio ripararsi?
1: Chi lo sa? Ce lo direi tu.
0: Certo, sono apposta.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio per noi Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. La morte di Emma Bonino a 78 anni in una clinica privata, la storica leader radicale protagonista per anni, per decenni della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili, era nata a Bra. Fingevano di trasportare sacchi di cacao, in realtà era solo un carico di 520 kg di hashish, 3 arresti tra la Brianza e Pavia, la droga all'interno di un deposito a Monza. A Torino la metro ferma ieri per quasi 5 ore per un guasto ai sistemi di controllo che ha causato il blocco di 2 treni in galleria vicino a Porta Nuova e il secondo fermo in 2 giorni, polemiche per questo ma anche per la carenza di mezzi alternativi in superficie. La cronaca nella notte, incidente a Brusaporto, frontale tra 2 auto sulla statale 42, morta una 40enne e ferito un 43enne. Il calcio, la Champions League, parte bene il Como, Lipsia ha battuto 4-1, Fenerbahce Roma invece è finita 1-1 e tutto, ci risentiamo tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Eccoci, quindi in caso di fulmine temporale qual è il posto migliore in cui ripararsi e quelli invece da evitare? From Disco to Disco. Disco.

0: 8 con Comodo su Disco Radio, come Olga nel From Disco to Disco appena ascoltato. In caso di fulmini temporali, qual è il posto migliore dove ripararsi? Vi abbiamo chiesto questo alle nostre coordinate.
1: Direi sotto le coperte con la propria compagna, tra fulmine e saette, una coccolina e l'altra. Posto migliore di quello, non so dove trovarlo. Ciao ragazzi, ciao Olga.
0: Si avvicina il weekend, si capisce anche dai vostri messaggi. Allora, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, con un temporale con fulmini può essere pericoloso anche quando non piove ancora. Sapere con precisione cosa fare è fondamentale. Occorre sapere che i fulmini colpiscono più facilmente ciò che sporge: alberi isolati, pali, tralicci, campanili, perfino una persona sola in mezzo a un prato. Queste cose sono assolutamente da evitare. All'aperto non esiste un luogo davvero sicuro. L'obiettivo deve essere raggiungere prima possibile un ambiente chiuso, quindi un edificio in muratura, casa, negozio, bar, struttura dello stabilimento balneare, struttura di muratura, un rifugio di montagna. Una volta dentro, conviene staccare gli apparecchi elettrici dall'impiccato alla presa. Per il telefono fate attenzione, meglio non fare la doccia, meglio non lavare i piatti durante un temporale. Quindi, se non c'è un edificio, il secondo posto più sicuro è l'automobile, con carrozzeria chiusa. Quindi entrare in automobile, tirare sui finestrini, antenna abbassata, non toccare parti metalliche, e questo secondo il Dipartimento è la cosa in assoluto più sicuro. Un equivoco riguarda il metallo.

0: stallo non attira il fulmine da solo, ma è meglio, è fondamentale non appoggiarsi a recinzioni, ringhiere, scale metalliche. Tutto questo può essere pericoloso se la struttura viene colpita.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Moca Auto, il tuo chilometro zero.com.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Auguri Goldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
17: Buon venerdì su Disco Radio. Si salutiamo Katie che diceva la macchina assolutamente mio marito mi ha detto che è il posto più sicuro. È così, chiudete tutto però in macchina, eh? Robin Schulz.

0: da Kesha con Right Round. Su Disco Radio si parlava di dove, in caso di fulmini, in caso di temporali, qual è il posto migliore dove ripararsi. Abbiamo visto che posti in muratura sono quelli che vanno scelti in primis. L'auto va bene, purché tutto sia ben chiuso, finestrini compresi, non si tocchino le parti metalliche della macchina. Se non c'è nessun riparo, la posizione è meno rischiosa, perché magari sei in mezzo al nulla. Occorre ridurre al minimo il contatto con il terreno, quindi non sdraiarsi assolutamente, non stare in gruppo, anche qua. E poi ovviamente assolutamente da evitare, come dicevamo, gli alberi. Pochi secondi alle 11.
1: Disco Radio.
0: Ah, guarda, ora che so queste cose mi sento molto più tranquilla. Su Disco Radio, buon venerdì. Questo 11 settembre prevede le nostre hit più ritmate della città. Inizia la seconda ora, questo vuol dire che avremo anche lo spazio dedicato agli uomini straordinari e alle imprese maschili. Intravedo già un momento gioco che si avvicina. La novità che ci aspetta per iniziare questa nuova ora è quella di Topic e si chiama Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità.

su Disco Radio. Abbiamo scelto questa Lucky Ones. Ripartiamo in questa nuova ora con la hit di Topic e dei Carte Blanche, che poi è un termine che non si utilizza più. Carta bianca, cioè avere carta bianca vuol dire poter fare quello che si vuole. Mi piace il nome d'arte che ha scelto proprio questo duo francese. Intravedo il momento gioco, quindi se vi va e se avete intenzione di prolungare il viaggio, state con noi, potreste vincere una bellissima esperienza sportiva. Intanto nel nostro viaggio anche il lunedì.

di 11-18 minuti fra le nostre hit più ritmate della città, come Olga su Disco Radio. Intanto vi ricordo che la mia voce è quella di Olga. I Medusa con Don't Wanna Go Home. Mi piace molto questo gruppo italiano, sono in realtà tre DJ che uniti dal 2019 creano una musica internazionale, mondiale, galattica, interplanetaria. Sì, esageriamo, è bello esagerare. Vi porterò tra poco nel 1999 con i Rhythmic History e subito dopo un momento gioco potrebbe svoltarvi l'umore della giornata.

0: 2022.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso, ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
16: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
17: Disco Radio.
18: Buon venerdì, la Densa Storica ritorna con questo appuntamento. Vi ricordo che tra pochi minuti tornerà anche un momento gioco su Disco Radio. Ci godiamo Gaia dal 1999, I Keep on Dreaming.
19: Rhythmic History.

0: Disco Radio in poco tempo lei è diventata veramente famosa. Peggy Gou, bella, brava, DJ e producer sudcoreana, mi è anche modella all'occorrenza e ha il nome secondo me di un cartone animato. Infatti lei è così bella che potrebbe essere stilizzata come un cartone animato. Si gioca, siete pronti?
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Milano, sei pronta a cambiare passo? Sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo un'esplosione di colori e solidarietà con la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa. Quindi Hero Beat, H-E-R-O Beat, più la vostra mail.

0: viaggio su Disco Radio, 11:30 minuti. Abbiamo la hit di Axel and Bond che si chiama Whatever Turns You On. Abbiamo anche il nostro Fabrizio Gaias.
1: Buongiorno.
0: Perfetto in questo momento della mattinata averti qui, senza problemi. No, scusa, mi si è attaccata.
1: Anche meno,
0: anche meno. C'è lo spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Abbiamo tante cose in comune io e quest'uomo.
1: Sì.
0: Sì.
1: Tipo?
0: Tipo che a me, per esempio, dopo un minuto che sono in acqua, solitamente mi si raggrinziscono le dita, hai presente?
1: Mentre lui?
0: Ah, beh, lui serve qualche giorno, però.
1: Ecco.
0: Poi c'è un'impresa incredibile, il primo uomo a nuotare dalla Grecia all'Italia. È un'impresa che, vabbè, per me è incredibile.
1: Complimenti!
0: Sì, sì, sì. Io neanche in 10 reincarnazioni potrei fare questa cosa.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivato Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. La scomparsa di Emma Bonino a 78 anni, la storica leader radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili, era nata a Bra in provincia di Cuneo. Sempre oggi la morte di un altro politico del Piemonte, l'ex ministro Raffaele Costa di Mondovì. Per Stellantis Torino è importante e continua ad essere centrale, lo ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis in Italia, parlando dal Salone Auto di Torino che si apre oggi. Bruno ha parlato di numeri in crescita di Fiat e della nuova Lancia Gamma. L'attacco alle Torri Gemelle 25 anni fa a Milano, oggi la scalata alla Torre Galfa da parte dei Vigili del Fuoco di Milano e statunitensi della base di Aviano in ricordo dei 343 pompieri morti alle Twin Towers. Ogni Vigile del Fuoco portava l'equipaggiamento standard da intervento del peso di circa 20 kg. Il calcio alla Champions League parte bene, il Como, l'Ipsi ha battuto 4-1, l'altra gara Fenerbahce-Roma è finita in parità 1-1. Adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Sì, è l'11 settembre e oltre ai ricordi c'è la sostanza, che 25 anni fa il mondo cominciò a squilibrarsi e oggi lo squilibrio è molto più visibile su almeno tre campi: quello europeo, la guerra d'Ucraina, e quello nella sponda sud del Mediterraneo, Gaza, e la guerra del 7 ottobre, e poi Hormuz, che è un conflitto che, come ben sappiamo, coinvolge direttamente la superpotenza americana. È chiaro ed è evidente che tutto iniziò anche allora, iniziò proprio nello scontro tra Occidente e islamismo più radicale, ma oggi si sono incistate altre velleità, altre egemonie, altre contestazioni, purtroppo a mano armata. E tutto questo ci porta a una condizione la più difficile da 80 anni a questa parte. Il mondo cambia e il mondo in qualche modo vive dei nuovi sconvolgimenti, perché nuovi attori, nuovi protagonisti sono entrati sulla scena. E da che mondo è mondo, tutto questo avviene anche in maniera non indolore, a scapito di qualcun altro, magari con una guerra. Chi ci sarà a regolare tutto questo? 80 anni fa fu dato mandato all'ONU, di fatto, di compiere quest'opera di supervisione della pace nel mondo. Ma adesso l'ONU è saltato, di fatto. Nessuno ascolta più Guterres e i suoi. E allora ci sarà un nuovo ordine mondiale o ci dovremo davvero abituare a questo terribile disordine di guerra?
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Buon gustaio! Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
0: minuti su Disco Radio, 4 hit le più ritmate. Partiamo con Calvin Harris.

0: Disco Radio con me, Olga, nel From Disco to Disco. 11:49 minuti, c'è anche Dracula. Ma oggi è venerdì, abbiamo lo spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Un'impresa sportiva pazzesca. Se anche voi in acqua vi sentite bene, a vostro agio, in un ambiente naturale e nuotate ore, insomma, senza fermarvi, avete qualcosa in comune con questo nuotatore greco. Si chiama Spiros Krizikopoulos, ha 43 anni, ha già vinto 2 Guinness World Records in acqua, ma la terza è questa, incredibile. Ha percorso interamente a nuoto il tratto di mare che separa la Grecia dall'Italia senza fermarsi mai. Sono 91,4 km di mare, attraversati a grandi bracciate, respiri profondi per 32 ore consecutive. L'impresa è stata documentata secondo le regole del nuoto in acque libere, nessun tipo di appoggio e niente muta addosso. Due giudici hanno controllato e verificato il tutto. Vi dicevo che ha già vinto 2 Guinness World Records. Nel 2021 ha nuotato per 358 km in 7 giorni. 7 giorni! E nel 2025, una sfida a tempo, ha nuotato per 48 ore e ha percorso la distanza nuoto più lunga fatta in questo tempo. E in una vita precedente era un delfino, una balena, una medusa. In questa, un nuotatore straordinario. Complimenti quindi a lui, a Spiros, che ha attraversato il mare aperto senza muta, nuotando per 32 ore senza fermarsi dalla Grecia all'Italia. Olè! Se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili. Renault Clio Full Hybrid Hi-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro, con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più sul sito che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: Guarda, mi è venuta voglia di nuotare, giusto un paio di metri. Abbracciate. Su Disco Radio viaggiamo al ritmo di musica con anche Shades of Blue.

C'è Sean Kingston con la sua Beautiful Girls che ci dedichiamo, donne. Dentro di noi ci sono infinite eterne ragazze a tutte le età della nostra vita, quindi spazio dedicato alle imprese maschili. Abbiamo conosciuto questo Spiros, questo super atleta nuotatore greco che ha percorso 91 chilometri dalla Grecia all'Italia nuotando ininterrottamente per 32 ore consecutive. Mezzogiorno. Senza appoggiarsi mai, senza la muta, c'è il video del suo ritorno nei social, in rete, lo potete trovare, c'è del suo arrivo in Puglia. Sembra che abbia la muta perché ha questo strato, non lo so, bianco di una crema spessissima isolante, evidente che l'ha leggermente aiutato in queste 32 ore di nuoto. Io solo a leggere la notizia mi si sono raggrinzite le dita di polpastrelli, perché io in acqua ci sto più o meno 3 secondi e poi esco e già, insomma, non sono molto acquatica, però sono felice di stare con voi in questa pausa pranzo. È tornata, chiamatela semplicemente Miley, e lei è la nostra novità.

questa, avete alzato il volume, a me piace molto. L'ascolto anche un po' con gli occhi chiusi. Questa hit, beh, lei piace in generale, è sempre credibile, può cantare rock, può cantare pop, dance, elettronica, il soul, il country, in grande, insomma, è stata fatto dei duetti meravigliosi anche con Dolly Parton, no? La sua zia d'arte. Sempre fantastica lei. C'è un momento gioco anche in questa nuova ora, c'è un Rhythmic History anche in questa nuova ora. Subito The Horror e Chris Brown.

0: radio, buona pausa pranzo, mezzogiorno e 10 minuti, la mia voce sono Olga, vi accompagna fino alle 13, c'è anche Moving to the Sun, che è bella nel ritmo, è bella nell'energia, è bella anche nel significato, indica il muoversi, il fare, il dire cose sempre in direzione della luce, cioè dei propri valori, che dovrebbero essere le cose che ci sostengono e ci muovono sempre. C'è un momento gioco, tra poco, che fa sempre piacere giocare e fa sempre piacere soprattutto vincere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
7: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: Brico Ok, più vicino a te.
9: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
17: Pronti a ripartire?
18: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
17: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
18: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
21: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
22: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
0: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
1: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
0: Ah sì? Quale?
1: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
0: Davvero? E dove le hai viste?
1: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
0: Allora andiamo a vederle.
1: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
23: Disco Radio.
24: Buona pausa pranzo, buon venerdì. La mia non è voglia di qualcosa di buono, è proprio fame. Non so voi come siete messi. Vabbè, distraiamoci con i Rhythmic History dal 2001, cioè Let the Music Use You Up.
23: Rhythmic History.

0: Disco Radio, il rapper inglese H ha reinterpretato in modo eccellente la hit Ring My Bell di Anita Ward. Che dite? Bella, bella, bellissima. Che ore sono? Mezzogiorno e 22, momento perfetto per il momento gioco.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Milano, sei pronta a cambiare passo? Sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo, un'esplosione di colori e solidarietà con la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email. Vi ripeto, Hero Beat e la vostra mail. Ai più fortunati il regalo l'iscrizione alla corsa.
1: Disco Radio.

Disco Radio, c'è anche Devotion del nostro Joel Corry e alla voce ha scelto Raha, voce che ti avvolge davvero. Buona pausa pranzo, abbiamo scelto 4 hit che tra poco scopriremo ascoltando qui su Disco Radio.

0: 92.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Su Disco Radio, come vi dicevo, From Disco to Disco, parte con Studio Killers, Physical.

0: Disco radio come Olga, mezzogiorno e 45 minuti. Abbiamo suonato il front disco to disco. Questo vuol dire 4 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione, da funk. Li adoro, indimenticabili. Around the world. Avete conservato giocattoli, bambole, soldatini di quando eravate piccoli? Io poco, pochi, anzi, ho regalato praticamente tutto. Le mie Barbie in particolare erano tenute benissimo, cioè veramente avevo una cura. Quasi non ci giocavo per non rovinarle. Le ho regalate, vabbè, chissà, mi saranno finite, per carità. C'è qualcosa che vi dispiace magari di aver regalato? Perché potreste ritrovarlo, rivederlo quantomeno in questo museo di Mantova che ha riaperto. Infatti ha riaperto il museo del giocattolo di Canneto sull'Oglio, che sta in provincia di Mantova, ospitato in piazza Gramsci nel museo civico. Salutiamo chi ci ascolta da quelle zone. Ciao! Un museo unico che ogni anno si rinnova grazie ai volontari e alle volontarie che ripescano, diciamo, nel magazzino ci sono più di 3.000 giocattoli, loro ne scelgono alcuni e ricompongono il museo secondo una logica, evidentemente, secondo un tema diverso ogni tanto. Tra l'altro c'è chi li dona questi giocattoli e grazie a questo loro raccolgono pezzi unici e possono arricchire la collezione e mettere anche ogni volta delle cosine nuove. È molto carino. Il prossimo 27 settembre poi arriva un evento molto atteso, che è la borsa scambio del giocattolo d'epoca e del modernariato. Quindi sarà una domenica dove per tutto il giorno, sempre in piazza Gramsci, accanto al museo, troverete le bancarelle degli espositori di giocattoli antichi. Un'occasione per gironzolare tra le bancarelle e magari ritrovare i giocattoli con i quali siamo cresciuti. È bello anche solo ritrovarli e vederli, magari cose che neanche ci ricordiamo di aver avuto. Il museo del giocattolo di Canneto sull'Oglio, per una città diversa, potrebbe essere questo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri. Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Buon venerdì, sì, è bello parlare di giocattoli. Effettivamente siamo stati al Museo del Giocattolo, che era aperto a Canneto sull'Oglio. Gli visiti di Shaw's Mafia.

0: Abbiamo gli Swedish House Mafia e le Killy su Disco Radio parlando di giocattoli. Abbiamo ascoltatori che hanno conservato quasi la totalità dei giocattoli che avevano, vero?
1: Cara Olga, io ho una mansarda piena di miei vecchi giocattoli e quello che non sono riuscito a conservare sono andato a ricomprarlo.
0: Ecco.
1: Soprattutto macchinine, modellini di macchinine di quando ero piccolo, quindi quando avevo nel 74, 6 anni. Ciao, Edo la Crema.
0: Ciao, quindi è una sorta di mansarda delle meraviglie la tua.

0: ce l'ho con te. Loco Loco che non sai altro.
1: Loco Loco che lo conosco. È Loco Loco in un altro posto.
0: Le so tutte, come si dice.
1: Buongiorno.
0: Senti, devo già fare i saluti perché io vado in missione. Dov'è? Vado in giro per il mondo a cercare cose meravigliose. Quindi mi assenterò per 2 settimane.
1: Ma
0: sarò
1: che dici?
0: In missione speciale. Sarò sotto copertura, quindi non posso raccontare nulla, però poi torno.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: E me lo
0: sì.
1: dici così?
0: Spero di mancarvi almeno un pochino. Ma non credo che mi mancherò.
1: Ma mi hai lasciato a bocca aperta, ma veramente? Sì, ma dimmele prima queste
0: certo,
1: cose.
0: Certo, no.
1: Ma lo
0: no.
1: sai che io ho problemi di autismo da questo punto di vista. Se mi sposti una cosa sto male.
0: Questo pure deve essere reale.
1: Ma dai, ma sto male, è Luna. No, Olga, non puoi. Cioè, 2 settimane. Dobbiamo cambiare
0: sì,
1: 2 settimane. Quindi
0: sì.
1: per 2 settimane non avrò te.
0: Sì, non vi accorgerete nemmeno della mia mancanza.
1: Ma
0: perché
1: non è vero.
0: La Super Vale sicuramente farà il suo, la farà alla grande.
1: Ma non è vero. Cioè, ok, sicuramente Vale, mi permetto, sarà sicuramente bravissima. Però
0: mi
1: io le mie cosine con
0: mi
1: te.
0: Non so.
1: Non saprò cosa mangi ogni giorno.
0: Lo so.
1: Già sto male.
0: Chiudiamo con cosa mangia oggi la Ughita, che se ne frega, lo so. Però
1: va
0: magari
1: bene.
0: Le spunto per fare delle cose.
1: Vai.
0: Pasta con i broccoli.
1: Basta con i broccoli prima di partire. Così.
0: È il must.
1: Così hai ragione. Giusto per non sentire nostalgia di casa.
0: Viziamoci.
1: Partire col vento in poppa, oserei dire. Vabbè, niente, questa era triste. C'è la novità, si chiama Careful.
0: Ciao, un bacio grande.

Prendetevi cura, careful, D.O.D. is Bisu, la nostra novità. 3 minuti trascorsi dopo le 13, a Benardon, l'11 settembre. Ragazzi, 11 settembre è data che vorremmo dimenticare a pie pari, e adesso, proprio in questi giorni, anzi proprio oggi, sono state desegretate alcune cose su una realtà che è molto diversa. Ma qui dentro è tutto vero, è tutto live, e oggi si parla di voi, come ogni giorno, e siccome da lunedì ripartono le scuole, oggi parliamo di scuola. Voglio sapere qual è la materia che ti faceva tremare le gambe, che ti faceva fare Giacomo prima di rientrare. Perché se fosse stato il penultimo giorno di vacanza estiva per te, che stai ascoltando gli scolari in questo momento, ci sarebbe stata comunque una materia da ansietta. E allora fuori la vostra materia ansia, quella che proprio no, da domani mi tocca riniziare a studiare algebra, trigonometria, geografia astronomica, che ne so io. 393 800 3000, la vostra materia spauracchia.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Free Ponte insieme a Giovanotti, il tuo DNA che si mischia al mio DNA e noi Disco Radio Lovers che abbiamo la musica nel DNA, se abbiamo come comune denominatore con l'amore per Disco Radio e anche la materia ansia, perché di sicuro il rientro a scuola, che lunedì sarà per tutta Italia, è una di quelle cose che ti faceva tremare le gambe. Allora la tua materia, quella lì ansietta, proviamo a sentire.
1: Senza dubbio la materia che mi metteva più ansia era fisica e chimica.
0: Fisica e
1: ciao,
0: chimica.
1: Ciao Monica.
0: Ciao Monica, grazie di avercelo confessato. Benvenuta nella Family del pranzo insieme a Don Cash qui su Disco Radio. Fisica e chimica, immagino, però possa essere liceo, perché sia liceo artistico che liceo, scusami, sia liceo classico che liceo scientifico le avevano entrambe. Ok, adesso tocca a te, la tua materia, brrr, spauracchio.
2: E adesso è arrivato il doctor, oh, oh. E adesso è arrivato il doctor, oh,
3: oh. Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Sole, mare, relax.
12: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
13: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
14: Ambù, mi piaci tu. Mua.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
0: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
16: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
0: Ah sì? Quale?
16: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
0: Davvero? E dove le hai viste?
16: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
0: Allora andiamo a vederle.
16: Lo sapevo.
17: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
18: Disco Radio.
19: Fidatevi dello zio Don Cash, allacciate le cinture e allenatevi, impegnatevi tanto, perché quando ci si impegna si diventa campioni. E i campioni del mondo, se sono italiani, suonano tipo
20: Rhythmic History.

0: Dai ragazzi, mi pare che ci sia dell'energia dentro questo singolo, c'è del singolo dentro questa energia. Felicia, My System. In casa Disco Radio con i Disco Radio Lovers. Ragazzi, da lunedì riparte la scuola, quindi c'è poco da fare, grandi e piccini. Cioè i grandi si divertiranno perché i piccini tornano a scuola, piccini tremano le gambe. Ma quando eravamo noi ad andare a scuola c'era la materia spauracchio. Voglio sapere qual è la tua, quella che ti faceva far fare Giacomo alle gambe.
1: Ciao Donkey!
0: Hola!
1: La materia più terribile?
0: Yep.
1: Inglese.
0: Ah, yes.
1: Ti faccio ridere.
0: Vai.
1: Viaggio di nozze.
0: Sì.
1: Inghilterra.
0: Perfetto.
1: Perfetto. Tambro da Lissone.
0: Ottimo.
1: Ciao Donkey!
0: Tambro, immagino te e la tua signora andare in giro per Inghilterra facendo noios, volevam savoir, per andare. Dove dobbiamo andare? Ma dove dobbiamo andare?
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: East Coast, West Coast, Martini, Bikini, Vini. Questo è Disco Radio Frate che piace a grandi e bambini. E sì, Snoop Dogg, Katy Perry. Ovviamente cercavo di prendere il suo flow. Sono Don Cash, ma lo sapete. 30 minuti trascorsi dopo le 13. Questa è la family del pranzo. Buon venerdon, 11 settembre. Fa strano dire 11 settembre, ragazzi. Riparte la scuola. Scordiamoci dell'11 settembre, invece pensiamo alla ripartenza della scuola. La vostra materia, Giacomo Giacomo, quella che vi metteva una certa ansia. Scrivemelo qui, Ben, la materia che ti metteva ansia. Scrivetelo, ditelo con la vostra voce al 393-800-3000. Fatevi sentire come loro. Pronto?
1: Ciao Don Cash, grandissimo.
0: Vecchissimo forse, fra un attimo anche la tua voce, ma prima di tutto ci sono quattro hit.
2: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al

0: 13 settembre con la carta Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. Media World.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. The Bowser, French Affair, Jubel, ma immediatamente un giretto con Mike Posner. I took a pill in

0: Casettina sull'oceano e risolve tutti i problemi. Ha ragione Giubel. Ocean House chiude le 4 senza interruzione. Prima viaggetto al 2000 con i nostri amici French Affair. Do what you like. Magnetic dei The Bowser. Il funk nuovo, nuovissimo. E in apertura dal 2015 Mike Posner con I took a pill in Ibiza. E sentiamo invece che Ibiza, quella materia che ci faceva pensare, uff, che pizza, ritorna alla scuola. Perché da lunedì si torna a scuola. E mi piace parlarvi di questo ragazzo, ragazzi, che ha vinto. Ha vinto con il TAR del Lazio il ricorso. Lui è un genio in greco e latino, ma è stato bocciato al classico, non è stato ammesso agli esami perché aveva avuto in passato delle insufficienze in matematica e geografia astronomica. Che adesso, con tutto il rispetto del mondo, essendo andato al classico, comunque aveva anche recuperato, ma ci sono quelle antipatie tra i professori e l'alunno. Insomma, avendo un quadro psicologico particolarmente complesso, sono riusciti quelli del TAR a trovare una soluzione. Facciamogli rifare gli esami e poi vedremo come stanno le cose. Il talento trova sempre una strada e lo scarso trova sempre una scusa. Io sono di questo parere, quindi se il ragazzo è talentuoso si vedrà agli esami di maturità fatti apposta per lui. Ma sentiamo la materia che vi faceva tremare le gambe. Inglese, incubi per anni, quando andavo a scuola mi dicevano domani interroga e io non ho studiato. In tutti i miei sogni era così. Monica, che bel messaggio, Monica. Ancora, sentiamo, vediamo che cosa.
1: Ciao. Ciao, sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Faccio la maestra.
0: Ciao, che bello.
1: Lunedì inizio il mio 20° anno.
0: 20 anni
1: e la materia che mi fa più paura,
0: sì,
1: è la burocrazia italiana.
0: Ah, è vero, quindi anche le insegnanti hanno paura. La burocrazia in Italia fa dei grandi danni.
1: Buon inizio a tutti e tutte.
0: Che bello, che
1: viva
0: bello.
1: La scuola.
0: Viva la scuola e viva l'insegnamento. Io lo dico sempre, lo sapete, family. Se potessi ritornare indietro rifarei tutto da capo. La scuola la rifarei tutta e molto meglio.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Grandissimo.
0: Grazie,
2: sei
0: buone.
2: Fantastico, sì. E siete fantastici.
0: Grazie,
2: voi e
0: grazie.
2: Radio,
0: esatto,
2: tutti insieme,
0: tutti.
2: Grazie della compagnia.
0: Grazie,
2: la materia,
0: sì?
2: Non ce n'era una materia, quando mi interrogava mi tremavano sempre le gambe,
0: sempre era
2: soprattutto
0: così,
2: se non avevo studiato. Andrea da Ivrea, mi fai gli auguri a Sofia, mia figlia che compie 10 anni, per favore.
0: Ma certo Sofia, super auguri, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro, cioè vuol dire che da oggi sarà tutto ancora più splendente per l'eternità. Ancora,
3: ciao,
0: materia.
3: Sono Francesca da Milano. La ciao, materia
0: Francia.
3: Paura,
0: sì.
3: tedesco non capivo un H.
0: Per
3: il resto le altre lingue a posto,
0: okay.
3: Ma il tedesco proprio mi viene la morte.
0: Guarda, io lo
3: ciao.
0: So. Il nostro tedesco si ferma di scuola di Lovers a Hans vai Polizei, drei, vier, pregadi, fum, six, sande, chie, sirena, gudina.
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
0: State ancora cantando Heinz Bible Inside, vero? Comunque, se quello che dovete fare è scegliere tra l'ibrido e l'elettrico, allora affidatevi a Superauto SPA, perché questo mese ti aspettiamo con due occasioni imperdibili. Renault Clio Full Hybrid High Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero, da soli 25.900 euro, il che ti permette di risparmiare il 25% rispetto al nuovo. Inoltre, ti aspettiamo con tutta la gamma Renault e Dacia, con assistenza ufficiale e ben 5.500 euro di vantaggi su usato chilometro zero aziendali e in pronta consegna. Passa adesso negli showroom di Vigevano, Novara, Maggiore, Genta e Caresana Blot, oppure scopri di più digitando qui superautospa.net.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no, da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
1: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
9: Chi avrebbe mai detto di mettere un pezzo tipo Carmina Burana, un pezzo lirico all'interno delle discoteche? Si potrà fare grazie a Havamax e Alan Walker, la stiamo per ascoltare, si chiama Fate.

0: chi ha preso i soldi di questa canzone? Non i Duck Souls, ma lei, la signora Barbara Streisand, che li ha denunciati, ve l'ho già raccontata questa storia, e si è presa tutti i diritti, tutti i diritti, tutti i diritti di questi artisti, però almeno loro sono rimasti famosi. In chiusura della nostra prima ora insieme, ragazzi, la materia spauracchio, la materia paurina, scrivimelo qui, Ben, paurina.
1: Visto, ciao Don,
0: visto che si parte lunedì con le scuole, ciao, chi è?
1: Da Monza, e ti Lucia. Canto una canzone per farti capire la materia che non andava assolutamente bene per me.
0: Sì.
1: La matematica non sarà mai il mio mestiere. Ah. Ciao, un bacio, ciao.
0: Grazie anche per la citazione dell'Antonellone nazionale. Comunque è una materia in cui siamo bravi i nostri ascoltatori e sono precisi.
2: Di certo, non è mia intenzione interrompere un programma fatto così bene, ma però, purtroppo, sì, questione di orologio. Sono le 2:02:02:02:02.
0: Yeah.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: 22 secondi alle 2:22.
4: Disco Radio.
0: Perché così è magia, è quasi magia. Johnny, Johnny, quando spacca Disco Radio, Johnny, in compagnia di Don Cash e delle vertiginose montagne russe cerebrali che ogni giorno mi accompagnano, ci stiamo facendo un bel giretto musicale like every day. Fra un attimo ci sarà l'argomento della sigla live, quindi tenete il telefonino a portata di mano, e vi ricordo che per essere i protagonisti come gli amici e le amiche che avete sentito, il numero è il 393 800 3000. Ma prendiamoci un attimo di pausa con loro, Lose Myself dei The Bowser.
5: Lo

0: la musica io mi ci perdo e alla fine mi perdo me stesso. Disco radio, nessun compromesso, la musica buona non si fa per scherzo. Eh sì, lo Smice Health Bausa. Mi sono fatto venire la pelle d'oca da solo, ragazzi, perché la musica buona mi piace tanto. Il funk ha sempre ragione, come la cassa dritta. Ma se la cassa dritta la unisci al funk e la disco music, spacchi di brutto. Del resto l'house nasce così. Benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Lo Smice Health The Bausa, 3 minuti dopo le 2:22 e arriva la nostra sigla live, ragazzi. Sta per arrivare la nostra sigla live.
1: Su Disco Radio. Con il nostro Don Cash.
0: Che c'è? Sì.
1: Per tutto il pomeriggio.
0: Sì.
1: Sono arrivate le 2:22.
0: Così,
1: variazioni. Sono arrivate le 2:22.
0: Stiamo dando i numeri, dal 2 passiamo al 3. Dammi tre parole, ora sarei dire nuova stagione, riprendiamo le buone abitudini del weekend. Le tre parole che compongono il tuo weekend on. Cioè, questo weekend cosa fai? Amici mare casa? Oppure parto per Ibiza? Oppure, che ne so, copertina Netflix amore? Tre parole che ci facciano capire quali saranno gli ingredienti speciali nel menù del tuo weekend. Il numero è il 393-800-3000 e mentre arrivano le vostre voci, voliamo con Charlie Puth e Selena Gomez, because we don't talk anymore.
2: Discorama

0: Bad Times in compagnia di Robin Schulz e Barbs, anche loro 10 minuti dopo le 2:22 in questo venerdì sono con noi Disco Radio Lovers. Allora, quali sono le tre parole che ci raccontano il menù del vostro weekend? Il tuo weekend in tre parole, come lui?
1: Feste, settembre, Lanciano.
0: Ok, per l'unica cosa che manca però di non mi hai detto il tuo nome. Ricordatevi di firmarvi, tre parole del weekend più il vostro nome, la quarta parola al 393 800 3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
14: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
13: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
14: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
15: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
18: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
19: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
20: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
19: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
19: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
0: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
1: Disco Radio.
22: Guardatevi dentro, guardate il colore che risplende dentro ognuno di noi. Lo dicevano Tignino, Pipori e Callea. Chi sono? T.P. Cole. Con la voce di Josh e la canzone dal 95 è Is the Color Inside. With me kiss.

0: cosa ne pensi? Anna, non è palindromo, non è un sintomo e non lo sai, ma qui siamo in due. Faccio una magia, mi invento tutto e l'orologio le 2-2-2-2-2. Perché sono le 14:22 e l'11 settembre ed è arrivato il momento della sigla, era la pillolina di Rap and Drop. In tre parole, come descrivere il vostro weekend? Vai, partiamo, sentiamo. Ciao.
1: Per il mio weekend.
0: Sì.
1: Figli.
0: Figli.
1: Compleanno.
0: Sì.
1: Volontariato.
0: Figli, compleanno, volontariato. Chi sei?
1: Ciao, Greg da Cuneo.
0: Ciao, Greg, ancora.
2: Cibo.
0: Sì.
2: Marito. Sì. Figlio. Ecco il weekend di Michela.
0: Michela, ok.
2: Ciao.
0: Cibo, marito, figlio. Le parole ripetute le cerco di evitarle se posso, ok? Vai ancora.
3: Compleanno di mia mamma, 89 anni, domenica. Auguri mamma.
0: No, in anticipo
3: Edo
0: no.
3: La crema.
0: Edo, ok, bella per il compleanno, ma mai in anticipo. Fare gli auguri in anticipo porta male, non si fa. E non si do. Come direbbe Cannavacciuolo, eh no, non si va, questo non si va. Edo, non
4: ciao
0: si
4: Don
0: va.
4: Cash.
0: Ciao.
4: Questo weekend si fa il vino, come tutti gli anni. Tra l'altro, Michele da Merate.
0: Si pesta il vino, che bello, ancora.
5: Ciao Don.
0: Ciao.
5: Per me il weekend è 90 anni nonna.
0: Oh.
5: Si festeggia questo weekend.
0: Dagli, dagli 89
5: ciao
0: di mamma.
5: Ciao da Bavantore.
0: Ciao Nunzia da Bavantore, dagli 89 di mamma ai 90 di nonna, ultimo.
6: Feste settembre Lanciano.
0: Ok, va bene, prese tutte, dai che andiamo, vai.

0: back, che è quello che abbiamo pensato tutti quando finiscono le vacanze e tu torni a casa e fai take me back, tipo riportami in vacanza, riportami indietro. E allora le note di Max McCann, Kygo, in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash, e voi mi state raccontando quali sono le tre parole che descrivono esattamente il weekend dei Disco Radio Lovers, o ancora la materia spauracchio. Da lunedì si ritorna a scuola, mi dispiace dirlo a tutti i piccoli, non ai grandi perché finalmente i piccoli andranno, quindi ci si rilassa un attimo, però riparte la scuola. E allora materia che ti faceva tremare le gambe, o le tre parole del weekend nei Disco Radio Lovers.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
3: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
4: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti d'oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Vabbè, c'è bisogno di un
6: sai
3: applauso.
6: Sai che diventa il mio inno questa?
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Spesa gourmet online. Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld.

0: Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Tempo di partire con 4 hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate le tre parole che descrivono il vostro weekend al nostro numero di telefono. Si parte?

0: E chiudiamo così con le note firmate 1993, targate 93 dai Two Unlimited con No Limits. Prima Dance Dance Dance di Barry Can Swim, Rihanna con Umbrella dal 2007, in apertura Bon ed Axwell o Axwell e Bon con Whatever It Turns You On. E come ti giri, inizia il Weekend On con lo Zio Don e voi lo dite benissimo. Senti qua.
1: Yeah! And this is the King of Dry Time.
0: Che è successo?
1: Ladies and gentlemen.
0: Sì. Addirittura. Ragazzi, veramente troppo buoni. Allora, buon pomeriggio, buon venerdì, l'11 settembre. Pigliamo col sorriso questa giornata. Ripartono le scuole, ragazzi, a partire da lunedì. E quindi prima abbiamo parlato della materia spauracchio, la materia che ti fa tremare le gambe. La nostra amica Francesca ha detto l'inglese. Il nostro amico Antonio al 393 0119 119, dice la mia materia paura era il tedesco. E ancora la chimica, la fisica e la matematica praticamente per tutti. Poi siamo passati invece alle tre parole che descrivono il weekend. Lei ha deciso di fare invece la sincrasi delle due cose e dirci le tre parole che le facevano paura quando andava a scuola. Se l'è tirato fuori da solo il tema, però mi piace tanto. Tre parole che ti spaventavano quando andavi a scuola.
2: Don Cash, ciao.
0: Ciao.
2: Le tre parole, sì, che spaventavano quando ero a scuola erano interrogazione di geografia.
0: Geografia, quindi vai.
2: Ritardo.
0: Ritardo, perché?
2: Perché ero sempre perennemente di corsa per non perdere il pullman. E interrogazioni. Varie.
0: In generale, quindi interrogazioni in generale.
2: Vani
0: non sono
2: da Calolzio.
0: Che bello, che entusiasmo. Vani da Calolzio, mi piace questo entusiasmo. Meno male che non abbiamo più questo problema. Vabbè, poi c'erano gli altri problemi, i piccoli problemi di cuore, perché a scuola ogni amicizia aveva il sapore d'amore, c'è poco da fare. Poi c'erano i problemi su come ti facevi i capelli, come ti vestivi, perché non è che soltanto i ragazzini di oggi ce l'hanno, anche noi facevamo quel tipo di viaggi mentali. E che non c'erano i social e quindi ne discutevamo in cameretta con pochi eletti amici. Comunque adesso si inizia a ballare. Io riprenderei l'entusiasmo di Vani da Calolzio al 393 800 3000 e ditemi da dove e da quando ballate con la famiglia di Disco Radio e lo zio Don Cash. Ti stavamo proprio aspettando.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Denisaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Ripartiamo con le cinture allacciate e con la musica, le hit senza alcuna interruzione. Si inizia a ballare come tipico del weekend al 393 800 3000. In quale posto porti il suono di Disco Radio? Let's go!

arrivate le 15. Disco. Ed è iniziato il venerdon, wow wow wow, wow wow, per tutti quanti il weekend, wow wow wow. Eh sì ragazzi, è venerdì, ultimo episodio che trascorriamo insieme ancora. Questa è l'ultima ora e l'ultimo Don't Stop the Party di questa settimana. Ma vi ricordo che poi si apre il periodo del party set, perché noi il venerdì, il sabato, andiamo in onda anche la notte. Ci risentiamo, insieme a me anche Matteo Abis e Domunari. Il venerdì si parte con le hit internazionali fino alle 4 del mattino, dalle 23. E il sabato invece si parte con il Rap and Drop.

0: Chica Leaf con Duro nel nostro pomeriggio e buon venerdì a tutti gli amici che sono con noi. Chi sta ballando in questo momento? Salve!
1: Ciao, ciao Disco Radio, Paolo D'Alecco.
0: Ciao Paolo che balla D'Alecco, buongiorno, anzi buon pomeriggio e benvenuto con noi in squadra, stavo dicendo, con noi in radio, con noi in onda. Il numero è il 393-800-3000, il vostro venerdì, i vostri appuntamenti del weekend, i vostri saluti.
2: Disco Radio!
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad €1,95. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a €3.000. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a €169. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
9: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
14: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
17: Tranquilla, andiamo da Globo.
16: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
18: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
19: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, offerte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
5: Carriole, carriole, carriole.
22: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
22: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è solo fino al 20 settembre.
22: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
23: Brico Gay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
24: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
25: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
24: Ah sì? Quale?
25: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
24: Davvero? E dove le hai viste?
25: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
24: Allora andiamo a vederle.
25: Lo sapevo.
26: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
0: This is the reason you're the king of my castle. Questo è uno dei brani, una delle melodie, ragazzi, che mi ha fatto più di tutti volare, viaggiare. Era il 1998, filatevi allo zio Don Cash, allacciate le cinture di sicurezza perché ora si sbloccano i ricordi. Era tutto diverso, era un mondo diverso, ragazzi. E nel 98 ballavamo con loro, i Band Project, because you are the king of my castle. Rhythmic

0: John Condensed Terrier in casa discoradio con lo zio Don Cash. Se stai ballando, buon venerdì, fatti sentire. Chi c'è con
1: ciao,
0: noi?
1: Ciao di Dusty. Ciao.
0: Ciao alla nostra amica che balla
2: ciao,
0: Dusty.
2: Ciao Cristina da Bigiù.
0: Ciao Cristina che balla da Bigiù. E adesso invece facciamo entrare Erika Sirola insieme a Robin Schulz. Questa è Speechless.

0: Tutto era iniziato con una voce fatta con l'intelligenza artificiale, poi si è trasformata nel successo di quest'estate, la canzone più ascoltata in tutto il pianeta. Moving to the Sun, in casa Disco Radio con i Disco Radio Lovers.
1: Ciao Don, sono Katia di Torino.
0: Ciao Katia da Torino.
2: Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea da Milano, Katia di Torino e tutti gli amici e le amiche che stanno ballando con noi. Buon venerdì, Happy Friday su Disco Radio con lo zio Don Cash. Disco Radio.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: È venerdì, mai privarsi delle ultime news di Link. Don pomeriggio alla redazione.
4: Un punto di riferimento, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per Emma Bonino. Dal divorzio all'aborto, alcune delle sue più importanti battaglie. La ragazza di Bra, scomparsa a 78 anni, avrà funerali di Stato. Lo ha reso noto la premier Giorgia Meloni. Esequie di Stato anche per l'onorevole ed ex ministro Raffaele Costa, nato a Mondovì, scomparso a 90 anni. L'annuncio sempre della premier Meloni, oggi a Vercelli per l'inaugurazione della seconda edizione del Festival del Riso. La salute dei cittadini è prevalente rispetto al diritto di esercizio dell'attività d'impresa, così la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Calcio, stasera con Venezia Fiorentina al via alla quarta di campionato di Serie A. New York a Ground Zero, la commemorazione per il 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle. Il presidente USA, Donald Trump, è al Pentagono. Le news tornano tra un'ora.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info

0: prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Mi partono adesso 4 hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate chi sta ballando con noi, i vostri saluti, i vostri messaggi, i vostri progetti del weekend al 393 800 3000, e raccontateli col sorriso al buon Don, perché vi accolgo su Disco Radio con un tocco di bon ton. La pillolina di Rap and Drop è firmata Drillionaire, Lazza e Blanco. Party.

0: Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin, All My Life. In chiusura di queste quattro senza interruzione, prima anche Errol Felix, SDJM, John Summit. E in apertura delle nostre quattro hit, la pillola di Rap and Drop, Bon Ton, di Lazza Blanco, insieme a Drillionaire e anche Sfere Basta. E allora, disco Radio Lovers, proviamo a sentire chi balla con noi, chi si diverte, chi sta facendo festa in questo giorno speciale, perché il venerdì precede il weekend, quindi buon
1: ascolto
0: weekend.
1: Ascolto disco radio da più di 30 anni, adesso sono spuntati un po' di capelli bianchi, ma il ritmo lì non si ferma, ogni hit per me è una sveglia. Ci scrivo quattro bar e le mando a Don Cash, che è grande.
0: Ma grande tu, ciao.
2: Ciao Don, Enea il camiotauro.
0: Ciao Ene, grazie di essere con noi sempre. A te che lavori, sei sempre in giro col camion. E ancora sentiamo.
3: Sa, prova, mi
0: dica,
3: sentite?
0: Dica.
3: Annuncio importante.
0: Quale?
3: Sapete chi è il miglior predicatore di musica?
0: Predicatore di musica, se questa fosse una chiesa.
3: Don Cash.
0: Bella questa, bellissima. Don Cash, perché mi
4: manca
0: i soldi.
4: Ciao Don, tassista di Milano.
0: Ciao.
4: Buongiorno. Sei salito sul mio taxi, siamo stati 10 minuti e si è fatti un sacco di risate.
0: Bene.
4: Ciao Don.
0: Ma che belli che siete, grazie per l'amore che ci date tutti i giorni. E grazie perché anche quando ci incontriamo dal vivo, evidentemente riusciamo a scambiarci amore, bastano 10 minuti e we fall in love.
1: Ascolto disco radio da quando il flash sul telefono non era incorporato. Adesso con l'app sono sempre collegato. Lavoro, rappo e ballo, con disco radio vero sballo. Quindi non mi chiamate perché sennò le hit me le bloccate. Max da Novara.
0: Maxi, guarda, veramente ti assumo per rappare al posto mio, guarda, così me ne posso andare in ferie un pelo prima. Il numero rimane il 393 800 3000. Continuate a ballare con noi, diteci dove siete in questo speciale venerdì 11 settembre. Mancano 6 giorni al mio compleanno. Disco Radio Don Cash e aspettavamo proprio te.
5: Disco Radio.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Foton, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Ancora musica hit senza alcuna interruzione, mentre vi chiedo di allacciare le cinture di sicurezza, ragazzi, perché abbiamo fatto vincere la nostra amica Sara, detta Saretta, che ha scelto il 1994, l'anno in cui ci ha scoperto, l'anno in cui ha iniziato a ballare con noi. E allora Sara, mia cara, fa anche rima. Quando qui si vola come il Niagara, voliamo al 1994 con DJ Serle, Brownstone, Everybody Boom Boom.

0: Highlight The Way You Kiss Me, Artemas, la versione remix fatta da Gin C. Prima tanta buona musica, hit senza alcuna interruzione. Grazie di esistere, ragazzi, a tutti gli amici e le amiche che sono con
1: ciao,
0: noi.
1: Paolo, da Alessandria.
0: Ciao al nostro amico Paolo che balla da Paolo che balla da Alessandria. Ciao Roberto che invece balla da Bergamo. Ciao al nostro amico Alessandro che balla da Monza. Cristian che balla dal centro di Milano. Insomma, grazie ragazzi di esserci
1: ciao,
0: tutti i giorni.
1: Ciao Gabriele da Tradate.
0: Ciao Gabri, benvenuto con noi in famiglia. E grazie di esserci anche di notte, perché io ritorno a tenervi compagnia dalle 23 alle 4 insieme a Matteo Epis e Domunari con le hit internazionali e domani anche con quelle italiane con Rap and Drop, oltre al party set. Per il momento da Roma restituisco la linea a Milano anche oggi
2: a
0: e
2: chi?
0: Poi ritornerò stanotte e poi lunedì nel prossimo episodio della Family del pranzo alle 13. Signor Marelli, lei è pronto?
2: Sono qui che aspetto.
0: Ah, la vedo in forma, bello carico.
2: Certo. Pimpe,
0: allora divertitevi insieme, passate un buon pomeriggio. Io grazie. Ritorno lunedì. Peace out and I love you. Disco Radio.
2: Prontissimi, le 4 Disco Radio. Per l'ultimo appuntamento della settimana con il nostro centro estivo pomeridiano che sta per aprirsi. Lo apriamo, è certo che lo apriamo con una novità. Questa

0: I Medusa, Don't Wanna Go Home. E se non ci volete andare, state ancora lì. Intanto ascoltate Disco Radio in sottofondo. 4 e 10 minuti nel quasi weekend del nostro centro estivo pomeridiano. Vi terrà compagnia finché il calendario non ci dirà che è tornato l'autunno. Ma adesso, come abbiamo fatto tutta l'estate, scegliete il prossimo Rhythmic History con A per preferire Pops and Scare di Get It On dal 2001. Restiamo nei 2000. 2002, votate B se preferite Ingrid di 2FO2. E allora vi ripeto, Get It On, Pops and Scare, votate A, oppure 2FO2 di Ingrid, votate B, la più votata. La sentiamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Copri torna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozioni valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
20: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
21: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
23: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
0: Disco Radio. Riprendo la linea da Milano, nel frattempo avete votato tutti. Allora, tripudio per l'Italia, tra 2001 e 2002 vince il 2001, vincono i Pazzesca.
24: Rhythmic History.

0: Mafia, Lick Lee, la nuova Happiness is so sad. Nel nostro centro estivo pomeridiano, tra poco la classifica del venerdì, la città più cara d'Italia, quella dove si spende di più per vivere, tra parrucchieri, pizzerie, dentisti, spesa al supermercato. Ecco, voi su cosa risparmiate e su cosa, nonostante gli euro in tasca siano sempre meno, proprio no? Tra poco nella classifica del venerdì, 393 800 3000, ma prima
1: Disco Radio ti regala

serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto e noi facciamo proprio quello. Correte insieme a noi per dire proprio no al bullismo, il 393 800 3000. Vi diamo 5 minuti da ora per mandare un sms, un whatsapp, un telegram. Scrivete Hero Beat, aggiungete la mail, ai più fortunati il regalo

0: andare a fare, non lo so, la tua elettatura al micio, al cane, amore, dal dentista, la spesa al supermercato, ecco, su cosa risparmiato, cosa proprio no. Allora, c'è chi risparmia sugli affettati, non li compra a letto ma i pezzi interi e poi se li affetta a casa, bravo, e non bada a spesa invece sulla passione del tiro con l'arco. E chi come Claudio da Brescia, per esempio.
1: Io quando vado al supermercato risparmio sempre sui tovagliolini di carta,
0: cioè?
1: E prendo la carta igienica.
0: In che senso?
1: Anche perché come faccio da mangiare io, e se
0: no.
1: Già capito,
0: no? Ciao. Vabbè, ma con quello che costa la carta igienica, scusami. E voi su cosa risparmiate e cosa no? Tra poco la classifica.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: È arrivata Cinzia Morgante, con lei la redazione, le ultime di Link.
4: Fabio, mille grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati tutti. È stata un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per Emma Bonino. Dal divorzio all'aborto, alcune delle sue più importanti battaglie, la ragazza di Bra, scomparsa a 78 anni, avrà funerali di Stato, ha reso noto la premier Giorgia Meloni. La morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo sarà sentito dagli inquirenti, il compagno di Denis Cosco. La sua testimonianza servirà per ricostruire le ultime ore di vita della 35enne. A Torino il processo sull'eredità Agnelli non può basarsi su insondabili rancori personali. Legali difensori di John Elkann si sono opposti alla richiesta avanzata da Margherita di costituirsi parte civile. Il crollo avvenuto ieri della copertura del Palasport di Busto Arsizio. Il comune e Pallacanestro Varese offrono la disponibilità dell'arena di Masnago a Luiba Volley, la squadra di Serie 1 femminile Bustocca. A New York, a Ground Zero, la commemorazione per il 25esimo anniversario dagli attentati alle Torri Gemelle. Il presidente USA Donald Trump è al Pentagono. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
2: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche domani. Il tempo di conseguenza torna ad essere asciutto, con estesi rasserenamenti, qualche nube di passaggio

0: sarà possibile, ma in acqua non darà luogo ad effetti, il tutto con temperature diurne in linea col periodo, ad esempio su Torino ed anche su Milano questo sabato 12 settembre toccheremo picchi di 27 gradi. Maggiori dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Tutto costa di più, voi su cosa risparmiate e su cosa no? Nella classifica del venerdì, le città dove si spende e si risparmia di

0: Joel Carriera. Le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Oh, tra poco, essendo venerdì, vi chiederò di raccontarmi il weekend, se siete ancora in vacanza, se siete tornati, potete scegliere se farlo in rima o gridando, perché insomma siamo nella terra di mezzo tra TJF e Cocobello. Ma prima, sì? Che c'è? Che c'è? La classifica, come ogni venerdì. E oggi andiamo a prendere le città più care d'Italia, quelle dove si spende di più per vivere, tra bar, pizzerie, dentisti, supermercati e tutto il resto. Analisi del Codacons sui prezzi a giugno. Vado. Terze appaiate Aosta e Bologna servono 640 euro. Al secondo posto c'è Bolzano Bozen con 652. Al primo posto, manco a dirlo, la più cara è Milano, si spende un totale di quasi 693. Allora, gli alimentari più cari si trovano a Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. I dentisti, parrucchieri, pizzerie, bar, veterinari più cari stanno a Milano, Aosta e Bolzano. Per lavare l'auto 8,50 euro ad Ancona, 21 a Bolzano. Un'otturazione dal dentista costa 71 euro a Palermo contro i 176 di Aosta. Una pizza a Catanzaro costa 10,35 euro contro i quasi 15 di Bolzano. Il cinema a Beri costa 7,30 euro, a Bologna 11,50. Voi su cosa riuscite a risparmiare e su cosa no? E riassumendo, vi dico come fare tutto. Attenzione, la spesa l'andate a fare a Napoli, poi prendete l'auto, andate a lavare ad Ancona, poi vi trovate un dentista a Palermo e andate a fare l'otturazione, così poi andate a mangiarvi la pizza a Catanzaro, vi fate un giro a Bari che è bella, se avete dietro il cane gli fate fare la toilettatura, restate lì in zona, vi guardate un film al cinema, ma prima di tornare a casa tornate a Napoli e lo fate vaccinare. Mi pare comodo, no? Tanto la benzina mica è cara.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autori Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Siamo tutti, riprendo la linea.

0: ora di venerdì, la seconda come sempre è tutto un programma. Abbiamo bisogno di tempo, allora
1: Disco Radio
0: ce lo prendiamo con un minuto e 15, diciamo, di anticipo la novità delle 5 e poi vediamo che cosa succede. Dio di

0: stavate lavorando, anche adesso potete raggiungerci con le vostre rime. Se per esempio siete appunto in vacanza,
1: io me ne vado al forno e poi domani torno, butto dentro pizze, tirate fuori pizze.
0: Come lui per esempio.
2: La rima per il weekend è questa, è finita la giornata, finalmente me ne vado a casa beata.
0: Bene, avete fatto tante rime? Ma visto che molti pensano che già siamo indirizzati nella nuova stagione,

0: F, quindi la vostra gioia per l'arrivo del weekend. Eccolo lì. Lo sapevo.
1: Io, quasi ricomincio.
0: Quasi.
1: Oggi è venerdì.
0: Ci siamo quasi.
1: Ma sappi che è l'ultimo in cui faccio il bravo. Dal prossimo si ricomincia.
0: Ho già paura.
1: E sarà una stagione molto molto lunga.
0: È una minaccia.
1: Per te soprattutto.
0: Immagino.
1: È venerdì.
0: Arelli. Va bene, grazie mille. Comunque la prendo di carta. Aiuto, chi è?
2: Sa dirmi oggi che giorno è?
0: È venerdì.
2: Signor Marelli.
0: Gliel'ho già detto.
2: Mi sa dire che giorno è?
0: Non glielo dico più.
2: Glielo dico io.
0: Dica lei.
2: Glielo dico io.
0: Aiuto, vabbè, dai.
2: Signor Marelli, glielo dico io.
0: Questo è l'inizio, però.
2: È venerdì, Marelli. È venerdì.
0: Non lo facciamo più. Basta, basta!

0: Becky Goo, Woman con Ira Star. È arrivato il momento di lasciare il Coccobello per il TJF. Mi par di capire che la stagione sta per iniziare.
1: È arrivato il weekend, sì. È arrivato il weekend. Omarelli, sì. È arrivato il weekend.
0: Va bene, i nostri ascoltatori sono belli carichi anche oggi che è venerdì, soprattutto che è venerdì, ma ci sono quelli che sono più seri, quelli che sono più professionali, quelli che annunciano il tamarristo di così.
2: L'Amarelli,
0: ma chi è l'Amarelli?
3: Dai, che inizia a fine settimana.
0: L'Amarelli.
3: Talmente tanto corto, però, che io poi ridormo tutti i tuoi giorni.
0: Sì, però oggi sei sveglio. E se c'è qualche tamarro là fuori all'ascolto che voglia annunciare il tamarristo, siamo qua.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, stra woman. Rocchetta è partner della corsa Stra Woman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
15: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
18: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
19: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
18: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
20: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
18: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
21: I want it to be free!
22: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
23: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
22: Globo Sport.
23: E intanto scopri i nuovi arrivi.
22: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Disco Radio. Ci gemelliamo con i belli svegli, andiamo a riprendere il Tamarristory. Chi lo annuncia?
24: Disco!
3: Ecco!
24: Radio!
3: Eccolo lì! Lo sapevo io!
24: Dai!
3: È Tamarro?
24: Ci spazziamo!
3: Mi sa di sì!

0: tre definizioni che sto per darvi, dando però le risposte opposte a quelle esatte. Faccio sempre questo esempio che è molto chiaro: se vi dicessi l'ultima lettera dell'alfabeto, dovreste rispondere A, che è la Z, devi fare l'opposto, non una sbagliata a caso, ma l'opposto. E allora attenzione alle tre definizioni da dare nel cruciverba al contrario di oggi, che sono: il primo giorno del weekend, la stagione dopo l'estate, vince chi arriva per... Dai, dai, magari ne basta uno, oppure due, o servono tutte e tre. È facile, ma è facile sbagliare. Il primo giorno del weekend, la stagione dopo l'estate, vince chi arriva per 393 800 3000. Tra poco qualcuno vince la Disco Radio Bag.
1: Disco Radio.

0: per
1: Marelli.
0: Dica.
1: Domenica, autunno e secondo.
0: No.
1: Daniele
2: domenica,
1: Damiano.
2: Inverno, ultimo.
0: C'è un po' di confusione, mi sa.
3: Ciao Fabrizio da Como.
0: Vai,
3: dici. Sono venerdì, primavera, ultimo.
0: Va bene. Tra poco qualcuno che le ha prese tutte e tre c'è. Occhio ai cellulari.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima la redazione, Link, l'attualità. Davanti a me, Cinzia Morgante.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. È stato un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per Emma Bonino, dal divorzio all'aborto, alcune delle sue più importanti battaglie. La ragazza di Bra, scomparsa a 78 anni, avrà funerali di Stato, ha reso noto la premier Giorgia Meloni. La salute dei cittadini è prevalente rispetto al diritto di esercizio dell'attività d'impresa. Così la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'area caldo dello stabilimento di Taranto avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Domani a Como la pedalata di protesta contro la delibera comunale che vieta la circolazione di bici e monopattini elettrici in circa 30 vie e piazze della città murata al centro storico e impone l'obbligo di condurli a mano. Ritrovo alle 11 in piazza Perretta. Entusiasmo, impegno e tolleranza sono i tre cardini con cui Beppe Poeta sogna di condurre l'Olimpia Milano ai play-off di Eurolega dopo 4 anni. È partito l'aereo con a bordo l'ex deputato Alessandro Di Battista, colpito da malore a Cuba il 28 agosto scorso. L'arrivo in Italia previsto domani pomeriggio a Roma. Le news tornano tra un'ora.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Sembra Mastermind oggi.
13: Sono in ritardo, ma te lo dico lo stesso.
0: Vai.
13: Lunedì, primavera e ultimo.
0: Un errore.

0: Bene, grazie.
1: Tutto bene. Allora, Umberto, il primo giorno del weekend.
0: È domenica.
1: È la stagione dopo l'estate.
0: La primavera.
1: E vince chi arriva per...
0: ultimo.
1: Ah, certo! Ovviamente, pensa che accende la radio e non sa che è il cruciverbo al contrario. Dunque, Umberto, sarete molto felici di sapere il lavoro che fa. Ha a che fare col vino.
0: Sì, perché faccio rappresentante di aziende vinicole. Quindi
1: vai in giro a proporre vino. Quindi arrivi.
0: È bello e fanno bene agli altri.
1: Mamma mia. Ma tu arrivi, che cosa fai? La prima cosa che fai qual è?
0: Apri una bottiglia e bevi.
1: Ma quante ne hai assaggiate oggi? O hai fatto assaggiare?
0: No, oggi no, oggi non tante.
1: Oggi tranquillo.
0: Oggi non tante.
1: Quindi scusa, le bevi anche tu però?
0: Ne assaggi con i clienti, con gli acquirenti, eccetera.
1: Va bene, Umberto. Senti, aspettando una bella bottiglia di vino, ti ringraziamo già in anticipo. Se vuoi salutare... grazie mille, sei molto gentile. E se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Umberto.
0: Per salutare la mia compagna Valentina e tutti quelli che mi conoscono semplicemente. Come
1: benissimo, grazie Umberto. Mettiamo anche un po' di vino sfuso se vuoi, così poi ci dici com'era quando ti arriva la bacon.
0: Va bene.
1: Ok, un abbraccio.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Se invece dovete scegliere tra ibrido e elettrico, affidatevi a Superauto SPA. Questo mese vi aspettano due occasioni imperdibili: il Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure il Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre vi aspetta tutta la gamma Renault e Dacia, assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero, auto aziendali in pronta consegna. E allora passate negli showroom di Bigemono, Novara, Magenta, Caresana Blot, oppure andate su superautospa.net.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
5: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
8: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
7: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
8: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
7: Info su merbag.it.
9: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: Dove sono i

0: Jazz Clean su Disco Radio. Sentite, questo è un programma gemellato con i belli svegli del mattino. E come i belli svegli, anche qua dobbiamo avere i complottisti, altrimenti che gemellaggio è?
1: Abbiamo trovato anche il fornitore ufficiale gratis di Arneis Piemontese.
0: Certo, proprio quello.
2: Certo, certo, sì, dici sì. Che sei mezzo a temio. Il problema è l'alto mezzo, Marelle.
3: Bene, bene, bene, abbiamo barattato una Disco Radio Bag con una cassa di vini.
0: Ma non è vero, assolutamente.
2: Ti ha toccato il fondo, sì, quando si fa un bicchiere di vino. Ai ai ai.
0: Vedi, è il fondo del bicchiere di vino. Novità delle 6 adesso. Dai, dai, che spinge qua il DJ Panozzo per entrare, ma lo facciamo entrare tra poco. Prima, Lose Myself, The Bowser.

0: The Bowser e Lose Myself è la novità delle 6 per aprire l'ultima ora di questo, di questa nuova settimana, il nostro centro estivo pomeridiano.
1: Hai visto quei due là della mattina?
0: Che?
1: Ti hanno ciulato l'80 history di DJ Panozzo, eh?
0: Ma no.
1: Mascalzoni.
0: Certo, siamo gemellati, ma loro mandano la replica, noi abbiamo l'originale tra poco.

0: fiammine. Perché...
1: tu, sì, sì, proprio tu, io, che stai salendo in casa, no, non abbandonare la radio, ma neanche se te la stai facendo sotto. Ma che sta arrivando il DJ Panozzo.
0: Oh, che bel promo!
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
11: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi, servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte forte sempre.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro d'oro.it.
1: pronti a ripartire?
5: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
22: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
23: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
24: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
25: Disco Radio! Ci siamo!

0: non è weekend senza il DJ Panozzo. Abbiamo in qualche modo sdoganato anche la mattina. Siamo o non siamo gemellati con i belli svegli? E allora si sono andati a prendere DJ Panozzo. Ma la nuova versione ce l'abbiamo noi, il nuovo Tantisto Remix.
1: DJ Panozzo! Come?
0: Credo che stia molto bene, mi sembra che stiate bene anche voi. E allora, se siete pronti, partiamo. La prima è del

0: Bravi, fate bravi.
1: Ma che è sta caponata?
0: Ma che caponata? Ma che caponata? È l'80 History Mix. Come ogni venerdì, torniamo indietro grazie al DJ Panosso.

0: Samantha Fox, avevo vent'anni,
1: ti ricordi di Samantha Fox?
2: Tanta roba, tanta roba.
3: Vabbè, ma che bombe sta lanciando DJ Panozzo oggi.
2: Sentirete la prossima settimana. Disco Radio.

0: tanta roba del resto. Sta per iniziare il weekend e allora sapete cosa facciamo adesso? Vi faccio conoscere una dottoranda in entomologia dell'Università della California che ha dato il nome di Taylor Swift e di alcuni suoi album a quattro specie di insetti perché le somigliano, perché sono chiari e biondi come lei. Credo che sia molto contenta di questa cosa. Voi a quale animale vi sentite più vicini? 393-800-3000. Pure voi somigliate a qualche insetto come lei?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dato link all'attualità delle 6:30, c'è la redazione con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Portiamo un fiore per Denise al giardino Lea Garofalo e l'appello sui social con l'invito a ritrovarsi stasera nello spazio a Milano dedicato alla testimone di giustizia, madre della 35enne. Sarà sentito dagli inquirenti il compagno di Denise Cosco per ricostruire le ultime ore di vita. Grazie Emma per aver cambiato con la tua vita la vita di tutti noi, così radicale.

0: quarta di campionato di Serie A. L'ex deputato Alessandro Di Battista, partito da Cuba a bordo di un aereo ambulanza. Domani l'arrivo a Roma. Le news tornano tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: C'è chi si sente gatto, chi scorpione. Voi a quale animale vi sentite vicini? Tipo i nuovi.

0: Vi vedo che vi dimenate in auto. Madonna, chiudere le quattro stesse interruzioni del From Disco to Disco. Tra poco ci lasciamo. Inizia il weekend, arriva Luisi, sono Fabio Marelli, ma poi vi riprendo domenica sera tra le 22 e 23, c'è il Sol 7. Ne riparliamo tra poco. Prima vorrei parlarvi di questa ricercatrice, Sara Schroeder, che è una fan di Taylor Swift, che ha scoperto 12 nuove specie di insetti ed è talmente fan di Taylor Swift che ha deciso di dedicare 4 di questi insetti alla cantante e ai suoi album. Ma che bello omaggio! Sicuro valorizza gli insetti questa dottoranda in entomologia dell'Università della California di Riverside. Perché ha dato il nome di Taylor Swift e di alcuni suoi album a queste 4 specie di insetti? Perché le somigliano particolarmente, perché sono chiari e biondi come lei. E sarà contentissima davvero. Vivono in Australia, sugli alberi sempreverdi, i pini australiani. Ha pure scritto perché le è sembrato corretto associarli a lei, perché lei ha i capelli biondi e le labbra rosse. Questi insetti sono gialli pallidi con sfumature rosse. Cosa può venirti in mente, no? Se non quello. Ma tanto è abituata a Taylor Swift. Tempo fa le avevano addirittura, insomma, l'avevano accostata, l'avevano omaggiata di un riconoscimento dandole il suo nome a un millepiedi scoperto negli Stati Uniti. Va bene, voi a quale animale vi sentite più vicini? Al 393-800-3000, come sempre, arriva di tutto. E con un audio è meglio, così sentiamo la vostra voce.
1: Marelli, diga, Marelli, diga. Io sono un gatto perché ho due gatte, gattara, quindi mi sento molto gatta. Sì, ciao, Sere da Monza.
0: Anche io, Sere, molto gatto.
2: Ciao, scorrate, ciao Fabio, mi sento identificato dalla scorpione, perché è il mio segno zodiacale, forse il 6 novembre.
0: Sicuramente.
2: Ciao, buona serata a tutti.
0: Sarà quello. Poi Marco da Magenta, chiuderei con lui, vale anche lo sterco orario. Ma perché sei fortunato o ne mangi parecchia?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
5: Amu, mi piaci tu.
6: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
8: Dal 14 al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
7: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
8: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
7: Info su merbag.it.
9: Si avvicina il weekend, dai,

Radio 1852. Non vi lascio prima di ricordarvi che domenica torno dalle 22 alle 23 nel disco Radio Party con House Deep Funky e il Soul Set. Volete un assaggio di quella musica? Questa è perfetta, si chiama Weekend.

0: aspetta che ti apparecchio, no, aspetta che sistemo tutto.
1: Quali sono le portate dell'apparecchiamento?
0: Guarda, un cracker.
1: Buono.
0: Hai mangiato meglio da poco, credo.
1: No, ho mangiato una schiacciatella al rosmarino.
0: Ecco che cos'era.
1: Certo.
0: Poi basta, io devo andare a casa a preparare adesso.
1: Ecco, qual è il menù in casa Marelli? Sentiamo un
0: patate lesse e pesce lesso.
1: Ma scusa, patate lesse era già l'altra sera. Cos'è?
0: Anche questa sera.
1: C'è l'offerta delle patate.
0: No, le devo far fuori.
1: Le 7-2 minuti le devo far fuori.
0: Sì, che fanno poi germoglietti. I cornini.
1: E sentivo che sono anche tossici in teoria.
0: Sì, no, cioè, non sarebbe tagliare con il
1: coltello. Ma sarebbe proprio anche da evitare che questi
0: si formino. Ma se tu vai un po' in profondità, togli anche la parte scura.
1: Sì.
0: Sono abbastanza schifo.
1: Puoi buttare le patate. Puoi buttare le patate. Nel senso che sono già andate.
0: Sì, sono già andate. Sta
1: di luglio 2014. C'è il nuovo di Topic. Fabio Marelli, quando torni?
0: Domenica, sono 7, 10, 11 di sera.
1: Io devo dire Lucky One e basta.
0: Bravo.
1: Novità. Ciao.

è che forse non ce ne rendiamo conto, caro Topic e cari Car Blanche, di quanto siamo fortunati. Guardiamoci attorno. Lucky One, 19:06 ed è da qui che inizia la nostra prima ora insieme. Inizia l'appuntamento che ogni sera ci riporta a casa dopo la giornata lavorativa. Io mi chiamo Alessia Loisi, lo dico per quelli che magari per la prima volta si sintonizzano su Disco Radio e dicono: ma sai che c'è, a me sto sound mi piace. Beh, quello che vi aspetta per la prossima ora sono le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa di Shawn Mendes, Camila Cabello. Sto parlando di Señorita.

0: Alexa, David Guetta, Sad Girl. Lo sapete che in questi giorni ci stiamo rivolgendo tantissimo agli sportivi, anche perché stiamo per regalarvi l'iscrizione alla Herobeat Run. Quindi se vi piace correre, restate qui, tra poco si gioca.
1: Cominciamo con
2: benessere.
1: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
2: Cara Francesca, incredibile!
1: Sì.
2: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
1: Certo.
2: Non è che siamo qua a sciabolare.
1: Non si può fare.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, stra woman. Rocchetta è partner della corsa Stra Woman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Sole, mare, relax.
17: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
18: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
19: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
20: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
19: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
21: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
19: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
23: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
24: Disco Radio.
0: Stasera alle 21, anche voi chiamate la dance storica, non dovete perdervi il Rhythm Keister Extended Version con me e con la migliore dance, come questa dei Black Box. Everybody, everybody.
24: Rhythm History.

0: l'originale era del 1979 di Anita Ward, Yaich con Ring My Bell, e adesso su Disco Radio Regalino.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siete pronti a cambiare passo? Perché a Milano sabato 3 ottobre all'Idroscalo arriva un'esplosione di colori e solidarietà con la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. E come far a vincere l'iscrizione? È semplicissimo. Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email al 393 800 3000. Come detto, i più fortunati vincono l'iscrizione alla corsa. Cosa aspetti? Scrivi subito Hero Beat e la tua email e invia tutto al 393 800 3000.

0: TBB, c'era Dirty Cash. Oh, tra poco parleremo, anzi torneremo a parlare di vacanze che per la maggior parte di noi sono finite. Ecco, vorrei sapere, in base alla vostra esperienza in questi anni, quali sono secondo voi i turisti più maleducati? Da quale paese arrivano? Dovete sapere che in Africa hanno stilato una classifica e hanno scoperto chi sono i turisti più maleducati che vengono a visitare quel continente. 393-800-3000 per entrare in contatto con noi. E tra poco scopriamo chi sono sti maleducatoni.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto l'attualità, e per questo andiamo in redazione dove ritroviamo Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Portiamo un fiore per Denise al giardino Lea Garofalo e l'appello sui social con l'invito a ritrovarsi stasera nello spazio a Milano dedicato alla testimone di giustizia, madre della 35enne. Sarà sentito dagli inquirenti il compagno di Denise Cosco per ricostruire le ultime ore di vita. Bisogna essere liberi di scegliere, una frase di Emma Bonino, scomparsa oggi a 78 anni. Battaglie, conquiste, diritti, la ragazza di Bra avrà funerali di Stato. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stato un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica. A Torino il processo sull'eredità Agnelli non può basarsi su insondabili rancori personali. Legali difensori di John Elkann si sono opposti alla richiesta avanzata da Margherita di costituirsi parte civile. La replica, chiederemo i danni in seguito. Calcio alle 20.45 con Venezia Fiorentina al via alla quarta di campionato di Serie A. Il malore il 28 agosto scorso a Cuba e il ricovero, l'ex deputato Alessandro Di Battista in volo a bordo di un'aeroambulanza. Domani l'arrivo a Roma, le news tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Si archivia oggi l'ultimo intervento di oggi e quindi dell'intera settimana, visto che è venerdì, e si archivia una settimana che è stata molto impegnativa sulla scena internazionale e che continua ad esserlo. E l'ultima propaggine della guerra diffusa è quel conflitto che vede impegnati gli Houthi dello Yemen e che sembreranno esotici, lontani e ininfluenti, ma che in realtà controllano uno degli altri passaggi strategici, quello che entra nel Mar Rosso dall'oceano Indiano. E quindi stiamo parlando di un'altra guerra strategicamente importante che vede direttamente impegnati gli Houthi, che sono come Hamas e Hezbollah emanazione dell'Iran, e dall'altra parte niente meno che l'Arabia Saudita, lo stato più influente di tutto il mondo arabo. E lì, in questo conflitto, c'è in gioco ancora una volta la rotta del petrolio, la rotta di tutti i traffici internazionali, insieme ovviamente al predominio nella regione. Che cosa vuol dire tutto questo? Che, l'ho detto più volte, rotto un ordine si creano vari elementi, vari segmenti di disordine. Sin quando non ci sarà un accordo internazionale, un'autorità internazionale in grado di riportare un ordine. Ma quale ordine e quale autorità? Siamo lontanissimi già con queste due domande dalla risposta.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso.

0: Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E adesso c'è il From Disco to Disco, e cioè 4 hit pronti a suonare per voi senza interruzione. Ripartiamo da

0: Sunshine and Happiness. Oh, era il nostro From Disco to Disco che vi aspetta nella versione weekend. Voi sabato e domenica sintonizzate Disco Radio, qualsiasi cosa decidiate di fare. Fatevi accompagnare dalle nostre hit che suoneranno senza interruzione per voi. Allora, vi è mai capitato di incontrare dei turisti maleducati? Magari lavorate nel settore turistico, ristoranti, alberghi, bar, e avete stilato la vostra personalissima classifica del turista modello, ma anche di quello da cui è meglio stare alla larga. Raccontatemelo al 393 800 3000. E in Africa lo hanno fatto, hanno fatto proprio una classifica, e guarda caso proprio 2 settimane fa sono tornato da quel continente, la cosa un po' inizia a puzzare. Comunque sono stati interpellati 192 tour operator che ogni anno organizzano migliaia di safari proprio in Africa, safari costosi, no? Quindi magari parliamo anche di gente con un alto potere d'acquisto, in grado di spostarsi per il mondo senza problemi. Vabbè, l'idea ce l'abbiamo. Proviamo a indovinare quali potrebbero essere i più maleducati. Pensiamo ai britannici, ai tedeschi, amanti dell'alcol, un po' litigiosi, prepotenti. Invece no, loro si trovano a metà classifica, che non ci stupirà, ma vede i giapponesi essere i più educati. Al secondo posto i norvegesi, al terzo posto i nostri vicini di casa, gli svizzeri. La domanda è: ma noi italiani dove siamo? Ultimi, cioè non tre quarti della classifica, terzo ultimi, no no, ultimi. Gradimento all'1% contro il 21% riservato ai giapponesi. Questa cosa ci stupisce? Io direi non proprio. Ma scopriamo quali sono i nostri difetti. Lotta perenne con la puntualità, quindi non siamo puntuali. Non siamo per nulla cortesi e poco rispettosi delle regole, che in un safari si può trasformare anche in cose pericolose. Cioè, vi dico solo che il mio driver quest'estate mi ha raccontato che un italiano dal finestrino ha sculacciato un leone. No, è vera questa cosa, eh. A ciò si aggiunga, e chiuderei con questo, una scarsa propensione a sganciare delle mance. Siamo proprio noi il nostro ritratto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Ambù, mi piaci tu!
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
11: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
13: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
12: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
13: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
12: Info su merbag.it.
14: E quindi ci siamo anche beccati dei maleducati. Bisogna lavorarci su sta cosa. Tra un attimo Anima con Beautiful, prima John Summit, Shade of Blue.

magari non andrete a Miami nelle prossime ore, magari gitarella fuori porta, oppure ne approfittate per gli ultimi giorni, gli ultimi scampoli di caldo al mare. Allora scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, portateci al mare con voi, in montagna, ovunque decidiate di andare, magari anche un viaggio, perché ci sono quelli delle partenze del settembre, e magari ve ne andate anche a Miami. Da lì Will Smith alle 8 e un minuto della sera, con voi ci sono io, Alessia Roisi, e c'è anche il nuovo di Miley Cyrus. L'avete sentito? No? Allora ve lo faccio ascoltare io. Si chiama Bass Persuades.

Non la chiamate più Miley Cyrus, ha tolto il cognome. Adesso la chiamiamo tutti Miley, in occasione dell'uscita appunto del nuovo album, che uscirà fra pochi giorni. E quindi da oggi la chiameremo così, quella di Best Persuades. Novità qui su Disco Radio. Scoprite queste e le altre novità sul sito e sulla nostra app. Ripartiamo da Young Carey, Keep on Rising. Down.

Sofia, Don't Wanna Go Home. E se volete tornare a casa, noi vi autorizziamo, perché anche da lì ci potete ascoltare in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: tutti e due.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Dal 14 al 27 settembre. Da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
4: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
5: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
4: Info su merbag.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
13: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
13: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
13: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
16: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
17: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
16: Anticipo zero?
17: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
21: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
0: Vacanze finite,
18: nessun problema.
0: Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG.
18: Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili.
0: MG 3 da 12.900 euro,
18: MG ZS da 16.900 euro
0: e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
22: Disco Radio.
23: Anche stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare la migliore dance storica. Voi direte sì, ma devo aspettare fino alle 21? Non c'è bisogno, perché subito dal 2000 tornano i Fragma.
22: Rhythmic History.

ci mancava il sound degli Swedish House Mafia, che hanno creato un progetto tutto svedese, non solo al loro interno. C'è per esempio la collaborazione di Licky Lee, Happiness is so sad, nel venerdì sera di Disco Radio. Non dimenticate di ascoltarci anche da casa, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Prima l'attualità e per questo ci colleghiamo con la nostra Cinzia Morgante che è in redazione. Buonasera.
1: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Sono tre e tutti i politici in corsa come candidato sindaco del centrodestra a Milano. Il sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, indicato da Forza Italia, la leghista Silvia Sardone e Maurizio Lupi. Lo ha reso noto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Funerali di Stato martedì a Roma per Emma Bonino, scomparsa oggi a 78 anni. Battaglie, conquiste, diritti, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stata un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica. A Torino il processo sull'eredità Agnelli non può basarsi su insondabili rancori personali. Legali difensori di John Elkann si sono opposti alla richiesta avanzata dalla madre Margherita di costituirsi parte civile. La replica, chiederemo i danni in seguito. Calcio alle 20.45 con Venezia Fiorentina al via alla quarta di campionato di Serie A. Ex Silva di Taranto, fonti di Palazzo Chigi, martedì prossimo riprenderà il tavolo governo sindacati. È tutto per le news, il tempo di domani.
2: Meteo. L'atmosferica torna ad aumentare sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche domani. Il tempo di conseguenza torna ad essere asciutto con estesi rasserenamenti. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà luogo ad effetti. Il tutto con temperature diurne in linea col periodo, ad esempio su Torino ed anche su Milano. Questo sabato 12 settembre toccheremo picchi di 27 gradi. Maggiori dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ci vuole un po' di musica senza interruzione? Beh, noi ce l'abbiamo, ne suoniamo ben quattro. Ripartiamo da Kungs.

0: abbiamo scelto in questo From Disco to Disco, l'appuntamento che ogni ora vi regala 4 hit senza alcuna interruzione, che vi aspetta poi nel fine settimana, sabato e domenica, con la nostra musica che suonerà senza alcuna interruzione. Tutti pensano che a Milano ci sia un solo aeroporto, e forse avete ragione, vediamo, perché proprio a pochi metri dal confine del comune di Milano c'è un altro piccolo aeroporto che ho scoperto perché ci abito proprio vicino. È l'aeroporto di Bresso. E perché ve ne parlo oggi in radio? Perché questo weekend questo aeroporto compirà 100 anni. 100 anni di aviazione, di passione, di sogni che prendono quota. E lì si trova anche l'Aeroclub Milano, che è tra i più antichi d'Italia e che per 2 giorni, sabato e domenica, aprirà le porte al pubblico. Ci sarà davvero di tutto, un grande show, aeroplani da vedere da vicino, potrete visitare gli hangar, ci saranno i simulatori di volo, i droni, gli incontri coi piloti, le mostre, la musica e naturalmente tanti ospiti, tra questi Dario Costa, che è il campione della Red Bull Air Race, detentore di ben 30 primati nel mondo dell'aviazione. Sabato arriverà anche l'ex pilota di Formula 1 Ed Irvine e il creator Jackie Dale. Sono attese oltre 5.000 persone, un programma che culminerà, sentite qua, ogni pomeriggio intorno alle 2 con un'ora di spettacolo nei cieli. Oh, se volete partecipare però bisognerà iscriversi. Allora prendete nota del sito, andate subito aeroclubmilano.it/centenario. E se state scegliendo tra ibrido e elettrico, quindi dovete cambiare auto, affidatevi a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano 2 occasioni imperdibili, come Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro, con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia, con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu.
8: Mua. Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via Demisaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
10: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
10: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: 20:50, questo vuol dire che tra 10 minuti inizia la festa, il Disco Radio Party, la prima ora, come sempre la dedichiamo alla migliore dance storica. Prima c'è Peggy Goo.

0: capaci di tenerci incollati alla radio, forse perché il titolo della loro canzone si chiama proprio Magnetic. E c'è un'altra cosa di magnetica che sta arrivando qui su Disco Radio, la nostra festa. Apriamo la grande weekend con la migliore dance storica. Perché torna puntuale anche oggi su Disco Radio il Riffy Keister Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, che ha selezionato la migliore dance, cioè quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Oh, se siete pronti a viaggiare con me, allacciate le cinture di sicurezza. Tra un attimo dal 2004 ritroveremo Dancer con Pump It Up, il Systematic di I Got The Music, subito dal 99. Unleashed
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: marcio non possono mancare anche delle chicche. Questa per esempio arrivava dal 94, Systematic on I Got the Music, tra un attimo Regina.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre, non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
0: Ma lo mandiamo un saluto a quelli che ci stanno ascoltando in diretta il venerdì sera tra le 21 e le 22. Fatevi sentire, fatevi avanti. 393 800 3000. E un saluto, un abbraccio lo mandiamo anche a quelli che magari si sono svegliati al mattino presto e ci ascoltano tra le 6 e le 7 del sabato in replica. Sono Alessio Loisi e continua il nostro viaggio nel tempo. Per esempio, tra un attimo vi riporto nel 1992. Questa canzone ve ne ricorderà un'altra dei Coldplay, magari provate a indovinare qual è. Sto parlando di Ritmo della noce dei Mystic. Prima però Killing Me Softly.
13: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: soprattutto perché inizia il weekend. C'era Nina dal 1998, subito prima i 49ers con Move Your Feet e tra un attimo anche le Click.
1: Rhythmic History.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Lo sapete che ci sono tanti modi alternativi per continuare ad ascoltare la radio, magari da casa, al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker, proprio quell'oggettino che utilizzate per accendere e spegnere le luci di casa, per alzare e abbassare le tapparelle. Ecco, anche da lì ci potete ascoltare, basta dire Alexa apri Disco Radio oppure ehi Google fammi ascoltare Disco Radio. Nel frattempo noi continuiamo ad ascoltare Dance Storica, lo facciamo tra un attimo con Gru Josh, quello di Infinity, Miranda con Vamos alla Playa e il DJ Dado con X-Files. Prima Tonight is the night.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era la serie TV che guardavano praticamente tutti a metà degli anni 90 e poi il DJ Dado ne remixò la colonna sonora. Sto parlando di X-Files, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Adesso 883.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: don't know, cioè non so cosa andrete a fare nel corso delle prossime ore, ma so quando ci risentiremo. Domani a partire dalle 21 e come sempre in replica nel fine settimana a partire dalle 6 del mattino. Io sono Alessio Roisi e vi aspetto qui con la migliore dance storica. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: carino?
1: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
0: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
4: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no, da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
3: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Dai il tuo chilometro zero.com, trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
1: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
0: Ah sì? Quale?
1: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
0: Davvero? E dove le hai viste?
1: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
0: Allora andiamo a vederle.
1: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.

Vi siete scordati un attimino di me, come sempre sarei qua, ci sarebbe Don Cash al microfono, ma easy, easy, take it easy, rilassatevi, ci pensiamo noi alla musica e a farvi sorridere. Al 393-800-3000, se ballate con noi, raccontateci dove portate il nostro suono, tonight, on tonight, che è il titolo della prima di Silvia Bumpa. Party!

0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906,
10: aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività,
12: c'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Eureka.
13: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, parti senza pensieri.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Foton, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Changan, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 22. Disco Radio Parma.
1: Lasciatemi salutare il nostro amico Marcello che con la sua splendida Carla mi hanno mandato una bella foto e ci ballano dalla provincia di Pavia. Buonanotte e benvenuti qui su Disco Radio. I prossimi, i DJ from Mars, i nostri amici e fratellini che hanno remixato l'ultimo brano di Guetta insieme a Bebe Rixha. Questa su Disco Radio con Don Cash è Sad Girl. Party.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.

e welcome to the party. No, ma welcome to a new day. Oserei dire sì, perché è arrivata la mezzanotte. Quindi ufficialmente abbiamo sconfinato, abbiamo messo il piedino nella notte del sabato, anche se questo è l'episodio del venerdì. Disco Radio Lover, i prossimi con Don Cash, Matt Ebbis e Munari sono Sasha e Armin Van Buren. Questa è la loro nuova hit, Everlasting. Fire!

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Papa.
7: In un periodo in cui le bombe ancora cadono dal cielo ed è veramente triste, lasciatemelo dire, solo Don Cash ci metto la faccia in questa cosa, non vorremmo mai vederle, le uniche bombe che ci piacciono sono quelle con la crema e poi le bombe, quelle che si sparano in discoteca. Per il resto le odiamo tutte e lo dicono anche i prossimi artisti, Chicalif, Mayo e Kendrick Lamar. I had the bomb. Party.

La musica è la hit senza alcuna interruzione di giorno e di notte con lo zio Don Cash, ragazzi, perché il venerdì e il sabato si fa festa col party set e poi con Rap and Drop. C'è un po' d'Italia nella prossima traccia, c'è tanta Italia, perché lui è Gabri Ponte. No, ragazzi, Gabri Ponte non si accontenta mai, una hit più forte dell'altra. Questa è pronta all'azione, Pulse.

Pulse React di Gabri Ponte, ragazzi, con un pezzone che sparava alto altissimo, con una cassa che arriva a 160 bpm. Stavolta l'abbigliamo un po' più calma. Vi porterei molto volentieri indietro nel tempo a 22 anni fa. Correva l'anno 2004 e ballavamo con la mega hit di Eric Britz, Call on Me.

0: si fa presto a dire welcome, welcome, welcome. Oramai è una radio particolare, quindi noi.
1: Diceva che ho. Sono le due.
0: Yeah.
1: Le due.
0: Oh.
1: Le due, due, due.
0: Oh yeah.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Elena. Da Torino.
0: Ciao Elena, a tutti gli amici che ballano da Torino alle 222. Arriva anche lei con Don Cash, Giulia Reggiani, Universe. Party.